0: Va ora in onda Come nasce una canzone,
1: porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Eccoci qua ancora insieme. Uh-huh. Ciao bambini. Sì. DJ, sono arrivato, sono qui.
3: Sì. Oh, ciao Lorenzo, ciao.
2: Ma cosa guardi dalla finestra? Sono qui.
3: Ho capito Lorenzo, ho capito, ma io non stavo aspettando te.
2: Non stavi aspettando me?
3: No.
2: E chi allora?
3: Sto aspettando che arrivi la neve.
2: Che arrivi la neve, DJ, sì. Oggi?
3: Sì, proprio oggi. Ho sentito che sarebbe arrivata la neve.
2: Ma se c'è il sole siamo almeno a 15 gradi. Vabbè. Come pensi che possa nevicare?
3: Hai
2: oggi?
3: Ragione, hai ragione. Però in lontananza, guarda, ci sono le nuvole. Magari tra un po' potrebbe cambiare il tempo e venire la neve, no?
2: Ma perché desideri tanto che arrivi la neve?
3: Perché,
2: fammi capire.
3: Perché manca poco a Natale, Lorenzo, e con la neve è più bello. E poi perché con la neve arriva anche il mio amico, sai?
2: Il tuo amico?
3: Sì.
2: L'uomo delle nevi?
3: Non sei simpatico per niente, eh?
2: Scusami, ma non riesco a capire perché mai questo tuo amico dovrebbe arrivare con la neve. Non so, non potrebbe venirti a trovare quando c'è il sole?
3: Ma no, ma Lorenzo, ma cosa dici? Lui al sole si scioglie.
2: Ma cos'è, un gelato?
3: No, è il mio amico pupazzo di neve.
2: Ah, ora capisco, pupazzo di neve.
3: Sì, bravo. Tu non hai mai avuto un amico di neve?
2: Ma certo che sì, in Abruzzo nevica spesso ed io ho sempre avuto un amico, un pupazzo di neve.
0: Vedi, però poi è triste quando se ne va, no? Vero Lorenzo?
2: Beh sì, però...
0: Io questa volta voglio conservarlo nel congelatore, così quando arriva il sole non si scioglie.
2: Ma cosa c'entra nel congelatore, DJ? E poi poverino sta stretto lì dentro nel congelatore.
0: Beh sì, questo lo so, hai ragione anche tu, ma uffa, però io non voglio perderlo.
2: Ma non lo perdi, lui diventa solo un'altra cosa.
0: Diventa solo un'altra cosa? E che cosa?
2: Un fiore.
3: Un fiore? Il mio amico pupazzo di neve diventa un fiore?
2: Certo,
3: eh?
2: Ascolta questa canzone così capisci cosa voglio dirti.
0: Va bene, sentiamo un po'.
1: Tu sei il mio amico fatto di neve ed io ti voglio un mondo di bene. Anche se il cuore è fatto di ghiaccio, io son sicuro che un poco ti piaccio.

0: te ne via.
1: Ma è fantastico, Lorenzo, adesso ho capito. Non ci avevo mai pensato, sai. Però è vero, eh? Il mio pupazzo di neve diventa acqua, poi l'acqua diventa fiore.
2: Sì, diventa un fiore. Sei più contento adesso, DJ?
1: Sì, sono contento. Però scusa, se la neve non arriva io, beh, andrei, no? Ho un pochino fretta,
2: ma
1: sai?
2: Ma come fretta? Siamo arrivati ora,
1: ho capito, ma io devo andare. È tardi. Senti, Lorenzo, guarda che lista dei regali che ho da prendere.
2: Wow, tutti questi regali devi fare.
1: Già, cioè, in verità ho scritto alcune idee regalo per ciascun mio amico e poi scelgo al momento, insomma.
2: Dai, fammi vedere cosa hai pensato per me.
1: No, è una sorpresa.
2: Ma dai, hai detto che devi ancora scegliere.
1: Sì.
2: Fammi leggere le idee per il mio regalo. Sono curioso.
1: Va bene. Così magari mi dici cosa ti piace di più, eh?
2: Allora, vediamo.
1: Sì.
2: Lorenzo.
1: Sì.
2: Mutandoni di lana.
1: Sì, beh, se viene il freddo, no? Fanno sempre comodo, no?
2: Beh, in effetti possono essere utili.
1: Esatto.
2: Andiamo avanti. Poi, berretto
1: di lana. Beh, così hai la testa sempre al calduccio e ragioni meglio.
2: Ma perché ti pare che io ragioni male?
1: No, affatto. Però, sai, nei giorni in cui fa molto freddo, proteggi tutte le tue idee di canzoni, no? Ecco, okay, diciamo così.
2: Ok, potrebbe andare. Ma vediamo cos'altro è scritto. Allora,
1: sì, vai avanti. Vai.
2: Schiuma da barba. Sì, vorresti che io tagliassi la mia barba? Non ti piaccio così.
1: Cioè, a dire il vero, hai ragione, stai bene così, dai, cancelliamo schiuma da barba.
2: Ok, vediamo un po'. Mm-hmm. Telescopio è scritto.
1: Sì, telescopio per vedere le stelle, così trovi la respirazione e scrivi altre belle canzoni, no?
2: L'ispirazione, ricordi?
1: Sì, vabbè, quella appunto, dai, ho capito.
2: Bello, il telescopio mi piace,
1: sì?
2: Ma non credi che sia un po' troppo costoso?
1: Costoso? Mm-hmm. Dici che troppo... forse hai ragione, magari te lo compri da solo, forse è meglio cancelliamolo.
2: Ok, dai, andiamo avanti, vediamo cos'altro è scritto. Pennarelli colorati,
1: sì?
2: Un libro di poesie, mi piace, una coperta.
1: Sì. Ma scusa un po', Lorenzo, a te, cosa piacerebbe ricevere per Natale?
2: Ma non so, DJ, qualsiasi cosa mi piace. In realtà mi piace ricevere regali, è divertente. Mi piace l'effetto sorpresa che si prova quando apriamo un dono. Perché sai, è bello quando qualcuno sceglie un regalo proprio per noi e pensa a cosa potrebbe piacerci. Capisci cosa voglio dire?
1: Più o meno, insomma, ho capito, dai, più o meno.
2: Voglio dire che conta il pensiero.
1: Sì.
2: Cioè che tu, per esempio, ti metti a pensare a cosa potrebbe piacermi.
1: Sì.
2: E questo per me è già un grande regalo.
1: Beh, pensa che risparmio pure. E tu hai già pensato cosa potrebbe piacermi?
2: Ma certo, DJ!
1: Davvero? Cosa? Dai, dimmelo, ti prego, dimmelo.
2: No, è una sorpresa.
1: Però il pensiero l'hai già fatto?
2: Ma sì, certo, ho già pensato a te.
1: Ed è un pensiero molto grande?
2: Grandissimo!
1: Davvero? Posso vederlo?
2: Non ancora.
1: Dai.
2: Dovrai aspettare.
1: Va bene, però senti, io, guarda, scusami, ora devo proprio andare. Devo prendere il tuo regalo, dai.
2: Aspetta, DJ, prima voglio farti ascoltare questa canzone. Perché poi, alla fine di tutto, sai, il regalo più bello è quello di stare insieme e stare bene.
1: Vabbè, hai ragione. È verissimo in realtà, anzi, è sacrosanto, concordo in pieno, però...
2: Però cosa?
1: Beh, però io al tuo pensiero ci tengo, sai?
2: Sì, lo so. Avrai il tuo regalo,
1: va
2: tranquillo.
1: Bene. Va bene, adesso sono più tranquillo in effetti. Fammi sentire questa canzone, dai.
2: Eccola.

E grazie a Francesco Napoleoni, parte tecnica, che già sta tirando un sacco di palle di neve, eh? E perché no, in testa a Natalia San Giorgi, la nostra regista. Siate felici! Se non lo siete mai stati, beh, provateci, no?

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Marco Viale, l'autore di Carlo, Oggetti smarriti, il mio ultimo albo illustrato uscito da pochissimo per Sinnos. Chi è Carlo? Carlo è un tipo tranquillo, la sua vita è ordinata e precisa, senza una piega, proprio come le camicie che indossa. Porta gli occhiali e i pochi capelli che gli sono rimasti sono sempre ben pettinati e mai fuori posto. Gli piace cucinare, però solo cose semplici, curare le sue piante ed inverno pattinare sul ghiaccio. D'estate invece adora fare lunghe nuotate, ma senza allontanarsi troppo dalla riva. Carlo fa un lavoro importante, lavora all'ufficio Oggetti Smarriti, al 15° piano di un grattacielo altissimo pieno di uffici. Tocca a lui ordinare, catalogare, archiviare tutti quegli oggetti che un esercito di sbadati e sbadate perde, smarrisce, dimentica ogni giorno qua e là, in giro per la città. Carlo è il migliore, ha un colpo d'occhio eccezionale. Nessuno è competente, preciso e ordinato quanto lui, ma soprattutto ama il suo lavoro. Adora restituire quei poveri oggetti, soli e abbandonati, ai loro legittimi proprietari. Anche se a qualcuno può sembrare che la sua vita sia grigia e prevedibile come un giorno di novembre, Carlo è felice così com'è. Non gli manca nulla. Cioè quasi nulla. A pensarci bene, una cosa c'è che gli manca. È una cosa che solo a pensarci il cuore gli batte forte, fortissimo. Vuoi vedere che Carlo non è il tipo noioso che sembra?
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo.

su quei... come si chiamano? Ah, pietre. Con le mie pinne non si può far, vorrei le gambe per saltare da...

0: Rud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Vi capita mai di avere voglia, così, all'improvviso, di cantare? O magari di avere un desiderio irresistibile di mettervi a ballare? Beh, ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di esprimere le emozioni. Ecco, a me capita
1: quando arriva il tuo amico Crud, non è vero Armandino?
0: Eccolo qui. Ciao Crud. Ciao. A parte che la vorrei che la smettessi di chiamarmi Armandino. Vabbè, sì, dai, mi fa piacere ritrovarti, dai.
1: Lo vedi, Armandino? Vuoi chiamarmi Crudino? No. Così siamo pari.
0: No, non voglio chiamarti Crudino.
1: Secondo me tu non dai libero sfogo alle tue emozioni, ai tuoi sentimenti. No. Non ti lasci travolgere, dovresti lavorarci un po' sopra.
0: Ma no, scusa, Crud, veramente io credo di essere molto aperto ai sentimenti. E anzi, credo che anche i bambini lo sappiano.
1: Ecco, lo vedi? Sei già sulla difensiva. Se vuoi ti posso aiutare.
0: Ma no, Crud, grazie, non serve, non ne ho bisogno.
1: Dai, forza, canta con me. Con tutti i pianeti io sono tremendo. Prima li distruggo, poi me li prendo. Allora perché non canti?
0: Beh, perché non mi piace la tua canzone e poi ora non ho voglia di cantare con te.
1: Oh. Va bene, niente canto. Allora proviamo con la poesia.
0: No.
1: Com'è bello rimirar la vita del pianeta quando tutto è triste e desolato, dove ogni luogo è mesto e inquinato e non c'è più nemmeno una pineta.
0: Che bella poesia. Grazie. Complimenti. No, questa sì che ispira grandi emozioni, davvero, sai. No,
1: ehi,
0: no.
1: Mi stai forse prendendo in giro?
0: No, figurati, io non oserei mai.
1: Guarda che io sto solo cercando di fare del bene.
0: Ecco, peccato, appunto, perché io ti preferivo, Crud, quando eri un alieno terribile, quando volevi invadere la Terra e inquinarla. Ma che cosa ti è successo? Quando è avvenuta questa trasformazione? E prima o poi dovremo svelare anche questo mistero.
1: La cosa importante, come ti dicevo, è esprimersi,
0: sì,
1: tirare fuori le proprie emozioni.
0: Giusto.
1: Noi lo insegniamo subito ai bambini del pianeta Kot.
0: Ecco, beh, su questo non posso che essere d'accordo con te, Crud.
1: E allora sai che ti dico?
0: Cosa?
1: Questa sarà la mia nuova missione. Insegnerò ai bambini della Terra l'importanza di liberare le proprie emozioni. Che ne dici?
0: Beh, che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa. No, non ho nulla in contrario. Anzi, trovo che sia una cosa giusta e importante. I bambini devono potersi esprimere liberamente.
1: E allora inizio a prepararmi per la mia nuova buona azione.
0: Sì.
1: Ma prima ancora un esercizio per Armandino.
0: No, un esercizio per Armandino, no,
1: sì,
0: per favore,
1: dai,
0: no.
1: Semplice. Adesso tirerai fuori tutta la tua rabbia con un grande urlo.
0: Ma no, ma perché? Non sono arrabbiato. Sono solo un po' disperato per colpa di un certo alieno farlocco che mi tormenta.
1: Dai, Armandino, dino, urlettino. Un lettino per il tuo amico Crudino di Nonino.
0: Ho detto di no!
1: Ecco, lo vedi? Sei sulla buona strada. Libera le tue emozioni, Armando. A dopo! Liberati! Libera e bello!
0: Povero me. Povero Armandino. Ops, me lo sono detto da solo. Aiuto!

0: Allora, bambini, stavo ripensando alla buona azione di Crude, aiutarvi ad esprimere i vostri sentimenti. Insomma, sarà capitato anche a voi di aver voglia di piangere o di essere tristi e però magari avete preferito nascondere le vostre emozioni. Beh, forse è più giusto mostrarle, così tutti capiscono in che stato d'animo siete. E devo dire che forse...
1: Crude ha proprio ragione. Grazie, Armandino.
0: Ciao, Crude. Sì, devo dire di sì. Anche se spero che prima o poi la smetterai di chiamarmi Armandino.
1: Vedi, anche da noi, sul pianeta Kot, esprimere liberamente i sentimenti è importante e per questo lo insegniamo subito ai nostri bambini.
0: Beh, complimenti. Grazie. Complimenti. Non avrei mai detto, Crude, che tu avessi questa sensibilità.
1: Stai scherzando? Io stesso ho imparato a farlo. Sul nostro pianeta c'è molta attenzione.
0: Non lo avrei mai detto, Crude. Anche perché, se non sbaglio, voi vivete nella tristezza, nella desolazione, nella bruttezza.
1: Oh, sì! E per mantenerla iniziamo subito, da bambini.
0: Ecco, lo sapevo che c'era sotto qualcosa che non andava. E infatti sento il solito pruritino all'orecchio destro. E quali sono stati questi insegnamenti, Crude?
1: Bisogna abituare da subito i bambini a quella vita meravigliosa di orrori e schifezze che tu hai ben descritto.
0: Oh, povero me.
1: Ed è proprio quello che farò con i bambini della Terra.
0: No.
1: Vedrai poi come saranno orribilmente tristi, umiliati e depressi.
0: No, Crude, non c'è bisogno.
1: Sì.
0: I bambini della Terra devono essere al contrario, felici, gioiosi, contenti.
1: Ma non scherzare con me. No. Aspetta, vedrai il risultato del maestro Crude. E ora che qualcuno insegni la buona educazione, il maestro Crude arriva, solo per voi.
0: No, Crude! Torna qui, per favore! Niente, è andata. Certo, poveri bambini di Kot. Devo dirvi che questa volta sono davvero un pochino preoccupato. La nuova buona azione di Crude, che è ovviamente qualcosa di orribile, mi preoccupa più del solito. Ma sento che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Oh, Crude, ma che succede?
1: Ho fallito!
0: No, non fare così, Crudino, dai, mi dispiace tanto sentirti afflitto. Ma cosa è successo?
1: Beh, ho fatto esattamente come ti avevo detto ai bambini della Terra, quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot.
0: Certo, farli diventare tristi, insoddisfatti, arrabbiati, insomma, delle persone orribili.
1: Bravo bambino Armandino, tu sì che mi dai soddisfazione, ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: Oh, che peccato. E perché? Che cos'è andato storto?
1: Ecco, da noi, per rendere un bambino davvero triste e umiliarlo, così che poi la sua vita sia un lungo calvario di sofferenze, lo si prende. Lo si mette davanti a tutti gli altri, illuminato, magari in un posto un po' rialzato, e se possibile lo si maschera con qualcosa di penoso, che so, un costume tutto colorato. E se proprio si vuole esagerare, lo si fa anche a tre o quattro bambini insieme.
0: No, aspetta. Hai messo tre o quattro bambini mascherati in un luogo rialzato, illuminato, davanti a tutti gli altri bambini.
1: Sì, bravo Armandino. Ma tu non puoi credere a quello che è successo.
0: Credo di cominciare a immaginarlo, però racconta tu.
1: Non puoi, perché i bambini hanno iniziato a dire delle cose, le chiamano battute, e quelli sotto hanno iniziato a ridere, ad applaudire. Dire. Erano tutti contenti, felici, gioiosi, poveri.
0: Ma Crude, in realtà hai fatto il teatro, hai realizzato uno spettacolo teatrale e tra l'altro è un ottimo modo per permettere ai bambini di esprimere i loro sentimenti. Ma bravo, Crude!
1: Ma che fai? Mi prendi anche in giro? Sono un disastro, un vero disastro.
0: No, dai, Crude, dai, in fondo non ti è andata così male, dai.
1: Perché dici così?
0: Perché hai iniziato a fare i primi passi per il tuo famoso musical, lo spettacolo di balli, canzoni.
1: Allora, lo facciamo insieme! Sarò tutto puzzette e ruttini e magari anche qualche caccola, che dici, ti piace?
0: Magari ci lavoriamo un po' su,
1: Sì, vado subito a scriverlo, non vedo l'ora di iniziare le prove! Il musical, le puzzette, le caccoline!
0: Ai, questa volta ho paura di essermi messo nei guai da solo. Caccole.
1: Puzzette.
0: Ruttini. Mamma mia.
1: Burp.
0: Lo sapevo io.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo ovunque.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: bambini, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti ad una nuova, smagliante, sfolgorante, straordinaria puntata di...
1: Big Bang!
0: Su Radio...
1: Kids!
0: Come avete sentito, con me ci sono i nostri fantastici amici, Lella la pecorella...
1: Eccomi qui!
0: E Lallo il cavallo.
2: Ma Armando, scusa, ma come fai a dire che è una bellissima puntata se non abbiamo ancora cominciato?
1: Beh, perché le nostre puntate sono sempre belle.
0: Giusto, Lellina. La bellezza o c'è o non c'è, come in un'opera d'arte. Se ti piace, ti piace sempre, non una volta sì e una no.
2: Ma come si fa a capire se una cosa è proprio un'opera d'arte? Perché io mi ci sento abbastanza.
0: Ti senti un'opera d'arte, Lallo? Beh, allora, dunque, vediamo un po' come potrei spiegarvi. Allora, normalmente per un'opera d'arte si pensa ad un quadro, una scultura, anche un edificio, una casa. Insomma, qualcosa di molto bello creato da un artista, che è una persona particolarmente sensibile e brava che prova attraverso l'opera d'arte ad esprimere la bellezza o più in generale le sue emozioni.
1: Proprio come me.
0: Ecco, in effetti ho sempre pensato che tu avessi un animo artistico, Lellina.
1: Ah, davvero? Grazie, Armando. Forse potrei provare a dipingere un quadro.
2: Bello, dai, io ti faccio da Monello.
1: Lallo, forse volevi dire da modello.
2: Appunto.
1: Sarebbe meglio cominciare da qualcosa di più semplice, come un vaso di fiori.
2: Ma guarda che se mi metti dei fiori in testa, io me la cavo benissimo come vaso, eh.
1: Oh, Lallo, grazie, sei proprio un amico, un vero amico.
0: E a proposito, non so se lo sapete, ma un vero amico è raro come un diamante. Lo dice anche la canzone.
3: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui, questo o quello.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Allora. E voi come ve la cavate con il canto, Lallo?
2: Beh, guarda, non per vantarmi, Armando, però mi vanto, guarda. Sono un artista del canto. Volete sentire? Vabbè, dai, non fate i timidi. Allora, volete sentire sì o no? Che artista del canto sono? Sentite qua, La la la la la la la la.
0: Oi là. No. Lallo, basta, può bastare così, grazie. Vabbè. E più che un artista del canto, mi sembri un artista dell'urlo?
3: Sì, Lallo, sei sordo, lo sappiamo perché non ti lavi mai le orecchie.
2: Non è vero, me le lavo almeno due volte al mese.
3: Ma... Lallo, ne vai anche fiero.
0: No, Lallino, le orecchie vanno lavate spesso, E comunque ci sono delle persone, pochissime persone...
2: Che non si lavano le orecchie neanche due volte al mese.
0: Ma no, volevo dire che già nascono con un talento incredibile. Voglio dire, che è come se già fossero degli artisti, però... È possibile comunque, anche se uno non nasce con il talento, imparare a diventare un artista, per esempio, come nel caso che stiamo affrontando, a cantare o a dipingere bene, perché si può studiare e così si impara la tecnica.
3: Oh, Armandissimo, io voglio imparare l'arte, non la tecnica.
0: Ma se vuoi diventare una brava pittrice, devi imparare entrambe, Lella. E poi devi visitare tanti musei.
2: Infatti, io ho visitato il museo dei cioccolatini, quello delle patatine, quello delle frittelle.
0: Figurati, Lallo.
3: Mi piace, mi consigli qualche museo da visitare, Armando?
0: Ma certo, per esempio, Lella, potresti andare a Firenze. Lì è pieno di musei, opere d'arte, chiese, palazzi. Dunque, vediamo un po'. Ecco, a Palazzo Vecchio hanno allestito anche un museo dei ragazzi, dove i più piccoli possono assistere a spettacoli teatrali e partecipare a atelier di pittura.
3: Armando, cos'è un atelier?
0: È un posto dove si può studiare e realizzare un'opera d'arte.
3: Ah, e se voglio vedere dei bei quadri?
0: In questo caso c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ad esempio, potresti visitare la collezione Peggy Guggenheim a Venezia. Anche lì, in un grande palazzo antico, ci sono dei bellissimi quadri. E lì si organizzano tante attività per bambini e genitori insieme.
3: Che bello! Voglio vedere tutti i musei del mondo e diventare una grande pittrice.
2: Ma nei musei ci sarà anche un posto dove fare merenda? O dobbiamo accontentarci di guardare le pere, le mele e l'uva dipinta sui quadri? Oh, mio toppino!
0: Ma certo che nei musei ci sono posti dove fare merenda. Per esempio, ci sono le caffetterie. E a proposito di quadri, voglio raccontarvi una barzelletta. Un pittore chiede a un contadino: posso dipingere le tue mucche? E lui risponde: perché? Non ti piace il colore che hanno?
2: Il contadino, non si dipingono le mucche, povere mucche. Pensa se le dipingessero tutte a quadretti.
0: Ma il pittore non voleva dipingere le mucche, le voleva solo ritrarre, capito? Vabbè, vogliamo sentirci un po' di musica?
1: Sì!

0: appartiene a me.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di... E in mia compagnia c'è Lella, la pecorella più bella che ci sia.
2: Grazie Armando.
1: E il fantastico sceriffo del West, Lallo.
2: Ma senti Armandissimissimo.
1: Sì.
2: Anche chi disegna i vestiti è un artista.
1: Ma certo, perché oltre a fare dei disegni molto belli, gli stilisti, che sono quelli che realizzano gli abiti di moda, a volte è come se facessero delle vere e proprie opere d'arte.
2: Wow.
3: Sì, ma poi non se ne può mettere nessuno. Dai, come si fa a indossare un'opera d'arte? Un quadro mica si può infilare addosso.
1: Ma non è che ti infili addosso un quadro, Lallo. È che è il vestito creato dallo stilista ad essere un'opera d'arte.
2: Insomma, per fare qualsiasi tipo di opera d'arte bisogna studiare. Io non sono tanto brava a disegnare, però.
1: Però puoi sempre imparare, Lellina. Ad esempio, Emma adora disegnare e ama ritrarre soprattutto i cani, perché sono i suoi animali preferiti.
3: Perché non ha mai avuto un bellissimo cavallino come Monello.
2: Modello, Lallo, modello.
3: Va bene. Comunque, volevo dirvi che io sono molto bravo a disegnare.
1: Davvero, Lallo? E cosa ti piace fare?
3: Guarda, mi vengono benissimo le linee. Sono bravissimo a fare delle belle linee storte.
1: Quindi linee e storte.
3: Sì, sì. Guarda che un vero artista deve sentirsi libero di fare quello che vuole.
1: Questo è giusto. E non bisogna mai mettere degli impedimenti, come dire, dei freni alla creatività. Però sarebbe meglio, secondo me, fare delle cose belle, che così chi le guarda le apprezza.
2: Quasi a nessuno piacciono le linee storte.
3: Vabbè, dai. Però sono brava a cantare. Volete sentire?
1: No! Sentiamo piuttosto la canzone di una vera artista. Dalla colonna sonora di Frozen, all'alba sorgerò.
2: Che bella voce, questa sì che è arte.
1: È vero, Lellina. E con la voce si possono regalare tante emozioni.
3: Ah, io sono bravissima a regalare le emozioni. Volete sentire?
1: No!
3: Ma non volevo mica cantare. Volevo regalarvi un'altra barzelletta.
1: E va bene, dai, allora, racconta una barzelletta. Forza, sentiamo.
3: Allora, no, non la racconto più, basta.
2: Ma perché?
3: Perché basta, non c'è tempo.
1: Ma è vero. Ha ragione. Il tempo a disposizione è finito. Però peccato, perché l'avremmo ascoltata davvero. Però facciamo così, Lallo, ce la racconti per un'altra volta?
3: Dai, promesso.
2: È stata proprio una bellissima puntata, un'opera d'arte direi.
1: E allora salutiamo i nostri amici a casa e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
1: Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: io sarò tale quale a te.
1: Un'altra voce!
0: Sì, e tu sarai tale quale a me.
2: Radio Kids. La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
3: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
2: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
3: «Incredibile! Era ancora vivo!»
2: diceva allora Nicolino.
3: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
2: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
3: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
2: disse la donna, che era molto avara.
3: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
2: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
3: «Eccolo che scappa!»
2: Pre-
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
3: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione.
1: Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
3: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
4: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
1: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
3: «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse.
1: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
5: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Сгридывал, сгридер, сграду, сгря. Сгрида,
1: Va bene, va bene. Questo è un inizio per dire che è iniziato Big Bang con Lella,
2: Armando
1: e Lallo.
3: E Armandissimo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
3: Ciao.
2: Ah, volevo dirvi subito grazie per i messaggini.
3: Belli messaggini che ci mandano al nostro numero WhatsApp.
1: Sì, WhatsApp. WhatsApp. Che?
2: 3, 4, 7, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 6. Ah, proprio belli, sono sempre di più.
1: Senti, che dite se ne ascoltiamo uno?
3: Sì!
1: Vai!
4: Ho 6 anni e mezzo, abito a Carmignano e vorrei raccontarvi questa filastrocca. Lunedì chiusi in chiusino, martedì bucolo vino, venne fuori mercoledì, pio pio fece giovedì. Venerdì fece un bel saltino a becco, sabato un granino. Domenica mattina aveva già la sua crestina. Ciao ciao a tutti!
1: Ma che bella!
3: Bellissimissima!
1: Ma che
2: giorno
1: bravo.
2: Dopo giorno è nato un bel pulcino!
1: Ma dai! Beh, allora visto che abbiamo cominciato a divertirci con i giorni della settimana, continuiamo con una canzoncina che parla proprio di loro.
2: Sì!

0: Che divertente questa giocastrocca dedicata ai giorni della settimana.
1: Sì, però io vorrei proprio sapere chi li ha inventati i nomi dei giorni.
2: Lo vuoi proprio sapere?
1: Proprio,
0: sì. Va bene. Sì, anche io.
2: Va bene, va bene. Allora, i primi a chiamare i giorni della settimana in questo modo furono proprio i babilonesi.
1: Allora i babiloniani sono come i papà e le mamme dei giorni.
0: Babilonesi, Lallo.
1: Appunto.
2: Sì, babilonesi, va bene, va bene. Però poco dopo anche i romani iniziarono a chiamare i giorni in quel modo e così iniziarono ad usarli anche loro.
1: Ecco perché si dice SPQR, sarebbe sono proprio copioni questi romani.
2: No, Lallo, SPQR significa Senatus Populusque Romanus, il senato e il popolo romani.
1: Sì, sì, vabbè, però hanno copiato dai babiloniani, eh.
0: Babilonesi!
2: Va bene, d'accordo, d'accordo. Comunque non è che hanno copiato, li hanno presi in prestito.
1: Vabbè.
2: Perché sia i babilonesi che i primi romani pensavano che le stelle e i pianeti avessero un forte potere sulla prima ora di ogni giorno della settimana.
0: Ho capito! Ecco perché si chiamano lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, eccetera.
2: Brava Lella, esatto!
1: Ma ecco perché!
2: Hai capito?
1: Piano.
2: Certo!
1: Armando,
2: no, non hai capito.
1: Perché?
2: Lo
0: perché
2: sapevo.
0: Prendono i nomi dalle stelle e dai pianeti. Lunedì è il giorno della Luna, martedì il giorno di Marte, mercoledì il giorno di Mercurio, giovedì il giorno di...
1: Giovanni?
2: No, Giove.
1: E scommetto che il pianeta di venerdì si chiama Venero.
2: È quasi, Lallo. Venere.
1: Ecco,
2: Venere.
0: Ma sabato e domenica da dove vengono?
2: Bella domanda, rispondo subito dopo la prossima canzone.

0: Buongiorno!
1: Ah, buongiornone!
0: Buongiornino!
1: Buongiornissimo!
2: Sì, va bene, abbiamo salutato abbastanza.
0: No, Armando, allora,
2: sì.
0: Dovevi dirci da dove vengono i nomi di sabato e domenica.
2: Allora, giusto, inizialmente il sabato era dedicato anche lui a un altro pianeta, che è Saturno, e domenica al Sole.
1: Allora, sabato si dovrebbe chiamare Saturdì.
2: Giusto.
0: E domenica Soldì.
2: E bravi, bravi, infatti in inglese è ancora così. Sabato si dice Saturday e domenica si dice Sunday.
0: E perché in italiano no?
2: Perché per questi due giorni i cristiani scelsero altri due nomi. Shabbat, che significa giorno di riposo, e Domenica, che significa giorno del Signore.
1: Armando, io propongo di inventare un nuovo giorno, l'ottavo.
0: E come si chiamerebbe?
1: Lallodì!
2: Bello! Bello il Lallodì, il giorno di Lallo. Sì. E che cosa si farebbe di speciale in questo giorno?
1: Allora, il Lallodì è il giorno del gelato, con tanta fragola e tanto cioccolato.
0: Ti pareva?
2: Devo dire che è un bellissimo giorno. Va bene, allora dopo questa grande invenzione dell'ottavo giorno della settimana, il Lallodì, direi che possiamo ascoltare la nostra ultima canzone.
1: Bello, bello!

0: Bello il Re Leone, eh?
1: Bellissimo! Ah, sì.
0: Vi siete divertiti con la storia dei nomi dei giorni?
2: Tantissimissimissimissimo! Ed è tutto merito dei bambini e dei loro messaggini. Mm.
0: Giusto, brava, brava Lella. E allora continuate a mandarci storielle, filastrocche, colmi, calzoncini, barzellette al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
2: Così scopriamo tante cose insieme a voi.
1: E mi raccomando, ricordatevi di mangiare un bel gelato tutti il lallodì.
0: E anche tutti gli altri giorni della settimana, se mamma vuole. Ciao bambini.

Son salito su una nave, quel che ho fatto non è grave, son pirata sì è normale, ma volevo un po' esplorare, andare in giro per il mondo.

0: lo solo, all'anno, al mese.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon
0: compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! O spegni la candela e rallegrati perché...

nemmeno coi 40 suoi ladron. Alibaba è ricco quanto te, il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso

0: تمام.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: strabiliante, esaltante, fantasmagorica puntata di...
1: Bang! Oh, stavolta ce l'ho fatta. Ah.
2: Non ti sei incantato, DJ?
0: Meno male, meno male. E allora, ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
1: Ciao, ciao!
2: Ragazzi?
0: Sì?
2: Oggi avrei bisogno del vostro aiuto e anche di quello dei bambini.
0: E noi siamo qui per te, Lella.
1: Siamo tutte cuffie.
0: Mm-hmm. Tutto orecchie, DJ, ma tu hai le cuffie, quindi va bene.
2: Allora, tra poco è il mio compleanno.
1: Oh, tanti auguri a te, tanti auguri a te.
2: Veramente ho detto tra poco. Comunque, grazie.
0: Va bene, comunque sappiamo bene che tra un po' è il tuo compleanno, giusto, Lella?
2: Giusto.
0: E quindi...
2: Ecco, ho deciso di organizzare una bella festa.
0: Wow!
1: Un dance party? Sì, ecco qui il tuo DJ!
2: Ci sarà anche la musica, naturalmente. Ma io ho un altro grande desiderio.
0: Uh-huh.
2: Vorrei fare una festa ecologica.
0: Ah, cioè una festa che rispetti l'ambiente, la natura...
2: Sì, esatto!
0: Ah, bella idea, Lella!
1: Sì.
0: E allora facciamo così, iniziamo a pensarci e intanto ascoltiamo la nostra prima canzone.
3: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake

0: Che bella questa canzone! Mi piacerebbe sentirla alla mia festa.
1: Ah sì? Tranqui, il tuo DJ preferito te la metterà.
2: devo dire che è la versione inglese di Basta un poco di zucchero.
1: E la pillola va giù.
2: Giù, la pillola va giù. La pillola
0: va giù.
2: Molto bene.
0: Ecco, a proposito di zucchero, mi piacerebbe che alla mia festa non ci fossero solo dolci e soprattutto non confezionati. Vorrei che si mangiassero cose sane.
1: Ma che noia però, Lella. Alle feste ci vuole anche qualche schifezzina, no?
2: Però dai, DJ, si può mangiare anche qualcosa di particolare e che magari sia anche sano.
0: Tipo che cosa, Armando?
2: Vediamo. Ah, sì. Potremmo farci ispirare dai bambini. Ascoltate questo messaggino che parla proprio di cibo.
3: Ciao Armando, qual è il colmo per un pane? Infarinare! Bene, sono Nicolas, ciao
2: Nicolas,
3: tutti i giorni.
2: Ciao. Grazie Nicolas, ciao.
0: Che carino, e che buffo, un pane che infarina.
1: Beh, però non vorrete mica mangiare solo pane alla festa.
2: Ma no, ma certo che no, dai, mettiamoci qualcosa di gustoso, forza.
0: E che cosa?
2: Sentiamo un altro messaggino.
4: Ciao Radio Kid, sono Olivia, ho 4 anni e vi racconto una barzelletta.
2: Dai.
4: Perché un pomodoro non riesce a dormire? Ah. Perché l'insalata russa.
1: Ciao. Ah. Che bella l'insalata russa. Ma come mai russa l'insalata? Ha mangiato pesante?
2: No, DJ, non l'hai capita. No. L'insalata non è che russa davvero. Ah. È che è un piatto che si chiama così. Si chiama proprio insalata russa.
0: Ok, basta. Concentriamoci sulla mia festa.
2: Ok.
0: Quindi, Armando, secondo te, potremo preparare pane e pomodoro?
2: Ma certo, cosa c'è più gustoso di una buona bruschetta col pane appena tostato, un pochino d'aglio, del pomodorino fresco e un filo d'olio?
1: L'insalata russa? Con tanta maionese, però.
2: Sono d'accordo, ecco. DJ. Facciamo anche quella. Però magari ci mettiamo tante verdurine dentro.
1: E poi una bella torta di compleanno.
2: Wow.
0: Quella la prepara mia zia Lalla, DJ. Non preoccuparti, con le mele del suo albero.
1: Hai detto mele?
0: Sì.
1: Allora ho un'altra canzone perfetta per la tua festa.

0: piace questa mela dance.
1: Bene, bene, bene. E allora, Lella, che cos'altro vorresti fare di ecologico per la tua festa?
2: Sto pensando.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Beh, mi piacerebbe usare piatti, sì, bicchieri e tovaglioli che non si buttano e niente plastica.
1: Giusto, giusto, anche questa è un'idea molto ecologica.
2: Benissimo, ma poi chi li lava tutti quei tovaglioli, bicchieri e piatti?
0: Potresti farlo tu, DJ.
2: Ah no, mi dispiace, ma io ho già i miei piatti a cui pensare, quelli che servono per mettere i dischi, no?
0: Allora, giusto, giusto, potremmo chiederlo a Lallo.
1: A quel pigrone di Lallo?
0: Sì.
1: Ma scusate, facciamo così, diamo tutti una mano o una zampa, insomma, così facciamo in fretta e non fatica nessuno.
0: Oh, grazie Armando, che bello!
2: Vabbè, ma come la mettiamo con i regali? Devono essere ecologici anche quelli, Lella?
0: Beh, perché no? Potremmo fare degli scambi. Ognuno porta qualcosa che non usa e poi tutti si scelgono quello che gli piace di più. Una festa del baratto.
1: Wow, ma sei davvero avanti, Lella, eh?
0: Grazie.
1: Sei al passo coi tempi, la festa del baratto.
2: Giusto, ma poi bisogna stare anche al passo di danza, perché non c'è festa se non si balla, giusto?
1: Vai!

0: Molto bene, e allora Lella, sei soddisfatta di come abbiamo organizzato la tua festa ecologica?
1: Soddisfattissima, non vedo l'ora che arrivi.
2: Pure io.
0: E anche voi bambini, se avete delle idee su come organizzare una festa ecologica, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
2: Facciamo festa!
0: Ciao! Ciao ciao bambini!

0: Swag.
1: Rai Radio Kids.
2: Hakuna Matata. Ma che dolce poesia!

0: cominciano a scorrere.
1: Rapu, mandando avanti un bambino.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Di presente e scintille di futuro, è il vostro DJ che vi parla e andremo dritti senza interruzioni verso il pianeta musica e... scusate, accidenti, ho lasciato il telefono acceso. Pronto? Come? Non sento niente. Pronto? Vabbè, richiamerà.

Ed ora, miei fanciulli aquiloni senza filo, pronti per spiccare il volo, quel ritmo in calza di brutto si balla!

0: Volete ballare? C'è DJ.
1: Can't touch this.
0: No, come can't touch? Signor MC Hammer, guardi che il telefono è mio, eh? Perché mi dice di non toccarlo? Oh, vabbè, va, tanto ha sempre ragione lei. Allora balliamo?

Seven Nation Army, ragazzi, zitti, zitti, che forse non ci disturbano più e possiamo finalmente sguazzare liberi tra i nostri migliori calzini puliti e renderli inavvicinabili per quanto balleremo. Pronti? Vai con la base.

Accidenti, è partita la segreteria telefonica, ma non capisco un H, ma che sta dicendo? Pronto? Oh, ma insomma, Sapete che vi dico? Noi balliamo. DJ, pigiama party.

0: Mamma, pronto? Ah, sì, eri tu. Scusa, ti chiamo dopo. Oh, gente, mamma. Ciao, bambini. Viva Radio Kids. Viva Pigiama Party. Pronto, mamma? Ma non chiamarmi sul lavoro. Ecco, si è arrabbiata.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di
3: Big Bang,
2: sempre in onda su
3: Radio Kids.
2: Che bravi, eh? Ma che bei coretti, davvero.
4: Sì, a furia di sentire belle canzoni stiamo diventando bravi anche noi.
2: È vero, sì, Lella, sì, sì, eh? Mi sembra però che qualcuno qui abbia ancora qualche piccolo problema di intonazione.
5: Ma questo qualcuno sarei io?
2: Insomma...
5: Perché c'ho dei problemi dell'intonazione?
2: Perché forse quando canti non riesci a prendere subito bene la nota.
5: Per forza, le prende prima sempre Lella.
4: Non è vero!
5: Sì, prendi sempre subito tutte le note.
4: Non è vero, Lalla. Non è vero, Lalla.
2: No, no, no, no, bravi, bravi, bravi, fate i bravi, fate i bravi. Forse abbiamo bisogno di sentire ancora qualche altra canzone. Sentite come sono bravi a prendere le note i nostri amici dello Zecchino d'Oro.

0: Nel blu, dipinto di blu.
1: Sì, anche a me piacerebbe volare.
2: È vero, liberarsi leggeri in cielo come meravigliosi uccelli dalle grandi ali.
1: Liberi come il vento.
2: Leggeri come una piuma e poi...
3: cadere a terra come una pera cotta.
2: Lallo.
3: Lo sapete anche voi, no? Gira, gira tondo.
0: Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra.
1: È vero, purtroppo noi non possiamo volare, però possiamo farlo con gli aerei, anche se sarebbe bello avere le ali come gli uccelli.
2: Eh sì, hai ragione, Lella. E proprio Leonardo da Vinci fu uno dei primi scienziati che cercò di costruire delle ali meccaniche per far volare gli uomini. Tra l'altro, le macchine del volo inventate da Leonardo erano davvero innovative, rivoluzionarie, dovreste vederle.
3: Bello, dove le vediamo? Dove le vediamo?
2: Beh, per esempio a Roma c'è un museo dove ci sono tutti i suoi disegni dedicati al volo e puoi anche provare a capire, tu e tutti i bambini all'ascolto, come avrebbero dovuto funzionare, perché ci sono delle immagini 3D.
3: Wow! 3D? Cosa sono le 3D?
2: Allora, 3D vuol dire tre dimensioni, ok? Che è un modo, cioè, anzi è il modo in cui noi guardiamo le cose, va bene? Se invece tu guardi un disegno, ecco, in quel caso si dice che ha solo due dimensioni, che 3D. Sono, sì, l'altezza e la lunghezza, hai capito?
3: No, non ho capito proprio niente.
1: Non ti preoccupare, è un po' difficile.
2: È vero.
1: Non l'ho capito tanto bene nemmeno io.
2: Va bene,
3: non l'ha capito neanche Lella, Armando. Però comunque mi piace tutto quello che riguarda il volo, gli aerei, gli elicotteri bellissimi, le astronavi, bella.
2: Ma allora Lallo tu devi andare a Volandia, che è il parco e museo del volo. Si trova a Somma Lombardo, vicino a Varese.
3: Sì.
2: È un posto molto grande, con tante sale, ti spiegano la storia del volo, i primi aeroplani, gli elicotteri e poi gli aerei moderni, quelli che volano senza che nessuno li piloti, pensa.
3: Bello, dai, voglio andarci anch'io su uno di quegli aerei, bello. Voglio imparare a guidare l'aereo. Ma
1: seguiti
3: quelli veri,
1: tu, io non vengo.
3: Perché? Dai, guarda che sarò un grandissimo pilota.
1: No, non vengo.
3: Sentite, a proposito, lo sapete qual è il colpo per un pilota d'aereo?
2: No, qual è?
3: Qual è? Tu pensi avere la testa tra le nuvole, eh?
2: Io penso avere la testa tra le nuvole.
3: Invece no, avere i piedi per terra.
1: Lallo.

0: Noi non possiamo volare, ma le fate sì.
1: Hai ragione, Lella. Le fate sanno volare.
2: Ma voi non l'avete mai vista la fata che vola?
0: No.
1: No.
0: Però
1: no.
0: Io una volta ho visto una lucciola. Anzi, tante lucciole.
2: Ma cosa c'entrano le lucciole con le fate?
0: Secondo me le lucciole sono piccole fatine volanti.
1: Beh, in un certo senso, fantasticando, si può immaginare che le lucciole, che sono delle bellissime creature, siano delle piccole fatine luminose.
2: Eh già.
1: Però a proposito di volo e di cielo, sentiamo che cosa ci dice un nostro amico all'ascolto.
3: Ciao Armando, sono Anna. Mi piacerebbe avere le ali per volare, per guardare il mondo dall'alto e se c'è bisogno per salvare gli uccellini.
1: A proposito di persone e personaggi che volano e di fatine, voglio farvi una domanda.
2: Sì.
1: Chi era che se ne svolazzava in giro felice, sempre accompagnato da una fatina?
0: Peter Pan!
2: Yuhu, è vero! È la fatina da Trilli?
0: Sì!
1: Bravo! Bravi, bravi, bravi. E una delle canzoni più belle del film è proprio quella che cantano quando lui sparge di polvere magica Wendy e i suoi fratellini per volare insieme a loro verso l'isola che non c'è. Volete sentirla?
0: Sì!

0: che bella questa canzone, non l'avevo mai sentita.
1: Bene. Bella, bella, proprio bella, però io non capisco che senso ha volare verso l'isola che non c'è.
2: Ma no, ma l'isola c'è, Lallo.
1: Si è sentito proprio, ha detto non c'è, non
0: è
1: c'è,
0: vero,
1: l'hai detto
0: Armando,
1: anche tu, non c'è.
0: Ho sentito anch'io, hai detto che l'isola non c'è. Non c'è.
2: Sì, sì, perché si chiama così, l'isola che non c'è, però l'isola c'è.
1: Ma c'è o non c'è quest'isola?
2: C'è,
1: io non capisco più
2: c'è,
1: niente.
2: C'è.
0: Ma hai detto che non c'è!
2: Lo so che ho detto che non c'è, ma c'è, è un'isola. Insomma, perché si chiama l'isola che non c'è? Perché bisogna crederci perché esista. Avete capito? È un po' come i desideri. Se ci credi, a volte si realizzano. Va bene. E a proposito di desideri che si realizzano, il mio desiderio è che alla prossima puntata di Big Ben i nostri amici a casa siano tutti qui, va bene?

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo l'hai negletto.

0: Nuova puntata di Big Bang. Ciao da Armando
1: e da Lalla.
0: Ok, scusami, ma Lella dov'è?
1: Non lo so, Armando.
0: Ma come non lo sai? Ma è in ritardo e noi non ce ne siamo neanche accorti.
1: Ma senti, faccio io Lella, dai.
0: No, scusa, come fai a farla tu, Lallo?
1: La faccio così.
0: Allora, dai.
1: Ciao a tutti da Lella. Bravo?
0: Sì, bravissimo. Che. Sai che cosa facciamo? In questi casi bisogna prendere tempo, no? Perché manca qualcuno, allora cosa si fa, cosa non si fa? E noi, per fortuna, abbiamo una possibilità. E sai qual è? Mandiamo una bella canzone.
1: Yuhuu!

0: Bella questa canzone, il titolo era Piccoli istanti.
1: Bella bella, Armando.
0: Forse saranno ancora piccoli istanti quelli che ci separano dall'arrivo di Lella?
1: Eh sì, perché non è ancora arrivata, Armando.
0: Io comincio anche a essere un pochino preoccupato. Adesso non so cosa le è successo, no? Non è da lei fare tardi. È strano, no?
1: Armando, eccola!
2: Ciao!
0: Lella, ma scusa, come mai sei in ritardo oggi?
2: In ritardo?
1: Guarda che, Lella, noi siamo già in onda, che non vuol dire che siamo al mare, ma che Big Bang è già iniziato, ecco.
2: Già iniziato?
1: Uffa, la smetti di ricopiarci?
0: Sì, Lella, è già iniziato, Big Bang è cominciato già da qualche minuto, abbiamo già ascoltato anche una canzone insieme ai bambini a casa. Si può sapere dove eri finita?
2: Io avevo visto l'orologio e... Oh no!
0: Cosa?
2: L'orologio si è fermato e non me ne sono accorta. Le lancette dei minuti, dei secondi, quelle più lunghe, sono ferme. E anche quelle delle ore, la più corta, non si muove più. Scusate.
0: Vabbè, dai, non ti preoccupare, Lella, può succedere a tutti, no?
1: Io l'ho sempre detto che non ci si può fidare degli orologi.
2: Ma se non sai che ora è, come fai ad arrivare in tempo, Lallo?
1: Gli indiani del vecchio West mi hanno insegnato a contare le ore guardando dove sta il sole nel cielo.
0: Ma che bello!
2: Sì, bello, ma se ci sono le nuvole...
1: Ah già, è vero. Non ci avevo pensato.
0: Va bene, facciamo così. Regaleremo anche a Lallo un bello orologio e gli insegneremo a capire come l'orologio segna il tempo, va bene?
2: Sì!
0: Ok, allora, ascoltate questa canzone che è proprio in tema.
3: Passa tempo

0: Ma Armando, Lella, sì. Ma se questo orologio fa tic tac tic tac tic tac tic tac tutto il giorno e tutta la notte anche, e non mi fa dormire poi.
1: Ma no, dai, stai tranquillo. Comunque ti regalerò un orologio molto silenzioso.
0: Ma io non lo so neanche leggere l'orologio.
1: Lo so bene, Lallo, lo so bene, però te lo insegnerò io, Dai, stai tranquillo.
0: Quindi devo andare a scuola di lettura dell'orologio?
2: Non esiste una scuola così.
0: E tu come hai imparato a leggerlo?
2: Me l'ha insegnato Armando.
0: Bello! Allora sì, Armando, dai, insegnami.
1: Allora sì, hai visto, te l'ho detto. Allora, non è semplice se non conosci bene le ore, i minuti e i secondi. Però prima anche Lella l'aveva detto. C'è la lancetta lunga per i minuti, che segna i minuti, e la lancetta corta che segna le ore.
0: La lancetta lunga i minuti, la corta le ore.
1: Sì. Così le conosci bene, capito?
0: Certo. Che poi del resto ci vuole pochissimo a conoscerle.
1: Certo.
0: Uno li vede, li saluta. Ciao minuti, ciao secondi, come state? Tutto bene? Lallo, c'è piacere di conoscere, piacere, ecco, accomodatevi.
2: Allora ci dici che ora è?
0: L'ora di ieri a quest'ora.
2: Che battuta triste e noiosa. Adesso ve lo dico io, una bella.
1: Sentiamo.
2: Sapete qual è il colmo per un'ora?
1: No.
2: Non avere un minuto libero.
1: Carina.
0: Bella qui. Non l'ho capita.
1: Figurati, non l'hai capita perché non sai leggere l'orologio. E poi perché, insomma, è divertente, perché un'ora è fatta di 60 minuti, no? E se in un'ora non ha neanche un minuto libero, insomma...
2: È il colmo.
0: Sì, ma un minuto di cosa è fatto?
1: Giusto. Allora, se l'ora è fatta di 60 minuti, il minuto è fatto di 60 secondi.
0: Quindi un giorno è fatto di 60 ore.
2: Ma no, un giorno è fatto di 24 ore.
1: Hai capito?
2: Ma era troppo difficile.
1: Era difficile per te, Lallo?
0: Sì, sì.
1: Allora, guarda, facciamo così. Se tu guardi bene l'orologio e vedi l'orologio ha dei numeretti che fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12 ore sono le ore del giorno e della notte. Se la lancetta corta segna il numero 1...
0: L'allunghiamo.
1: No! Vuol dire che è luna. Luna, cioè le 13 a pranzo oppure luna di notte.
0: Certo.
1: Se la lancetta lunga segna, per esempio, invece il 3, e qui è molto difficile, attenzione.
0: Abbiamo già pranzato, però una merendina ci sta bene.
1: Se la lancetta segna il 3, dobbiamo contare tutti i minuti a partire dal 12. E sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quindi possiamo dire che è luna e 15.

0: Che bella questa musica! Ti fa proprio immaginare le ore che si mettono a fare un balletto!
1: Eh sì, speriamo solo che le ore quando ballano vadano a tempo!
2: Ma questa è bellissima! Bravo Lallo! Molto carina! Eh sì! Anche perché il tempo a volte sembra che scorra velocissimo quando ci divertiamo, oppure a volte sembra che vada lentissimo quando magari abbiamo il mal di denti, vero?
0: O quando ci annoiamo!
2: Però c'è una cosa da dire. Che sicuramente il tempo all'ascolto di Big Bang scorre velocissimo.
0: È vero!
2: E allora bambini, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di
0: Big Bang.
2: Ciao ciao.
0: Ciao.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti

Io ti perderò. Perché è solo un sogno e quando l'alba arriverà io ti perderò.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Oh, che sonno, ovunque tu sia.

caffè alla vostra età fa male?

0: ragazze già lo so, Mirabelle. Famiglia stupenda, Mirabelle. In cui sono anch'io peggio,
1: Mirabelle.
2: Ciao bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
3: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: come fu burrificato il mare di latte. Mito indù. Etash camminava verso il Gange, come un tempo Adi Shankaracharya, accompagnando i beati che meditano scrutando il cielo. Era venuto per la Kumbh Mela, il pellegrinaggio purificatore, per rinascere come le semenze umide che germinano nell'urna, Kumbh, evocante i fertili fianchi della dea. Avanzava in mezzo a sadhu, i santi in groppa agli elefanti, a yogin a cavallo e ad asceti seduti sui cammelli. Seguiva la sfilata dei Nagababa, i guerrieri di Shiva pieni d'allegria. Incrociava palanchini ornati di fiori e trainati da devoti, sorrideva agli splendori della festa. Immerso nella sua gioia, ripercorreva mentalmente ogni frammento della leggenda originaria. Certo che dopo il darshan, la benedizione dei santi, e la rigenerazione dell'amrita, l'acqua sacra, tutti sarebbero stati pronti ad ascoltare i narratori dei sogni di Vishnu. Etash emerse lentamente dalla meditazione. Ripresa la normale respirazione, i suoi occhi di yogin lasciarono la volta infinita del proprio cranio per aprirsi sulla Kumbh Mela. La sua piccola tenda areata somigliava all'impalcatura di un burattinaio. Davanti a lui stavano sedute circa 500 persone. Avevano deposto viveri, fiori e acceso nubi d'incenso. Aspettavano che facesse turbinare la Via Lattea, il grande serpente Vasuki, che riportasse la luna e le stelle, il magico cigno del cielo. Aspettavano il cuore d'Orione, gli umani, la grande vacca, tutto ciò che fa la vita. L'amore, la sublime Lakshmi che viene in cataratte d'acqua divina, lanciate da proboscidi d'elefanti celesti. Il santo narratore alzò le mani e sorrise con aria malandrina. «Sì, ciò che è sacro è anche allegro!» Vishnu, nato da se stesso, esala l'universo cominciando con un preludio di fontana, galleggia sull'oceano cosmico, si riposa e s'addormenta. Dal suo sonno profondo sale un sogno d'esistenza, buffo e lussureggiante, che gli piace e al quale dà vita. Dal suo ombelico sgorga un loto. Lakshmi, cerbiatta del cielo, sposa soave e presto rotonda, recante tutte le creature pronte ad animarsi nella danza scapigliata di Shiva e nel gioco del mondo. Vishnu osserva la Via Lattea e gli viene in mente di burrificare il mare di latte Kshiroda per portare sulla terra i benefici che favoriscono l'esistenza. Convoca il serpente di stelle Vasuki Sesha, l'arrotola intorno alla trivella, prende il monte Mandara come bastone e lo fa girare. Dal fiume di stelle sbattuto verrà fuori l'ambrosia, il nettare immortale. Vishnu consiglia ai Deva, gli dei brillanti, di estrarre l'amrita. Gli dei e i titani in guerra per il dominio del mondo devono accordarsi per compiere la burrificazione. Sollevano il mondo e lo posano sulla tartaruga Kurma, l'incarnazione di Vishnu ancorata sul fondo marino. Arrotolano il cobra Vasuki Sesha intorno al monte. I demoni Asura reggono il serpente per la testa, i Deva per la coda e lo tirano alternativamente facendo girare la montagna. Vanno avanti così per un numero incalcolabile di giorni e notti. Il burro divino appare con Airavata, l'elefante bianco, cavalcatura di Indra, re degli dei. Poi emerge Surabhi, la grande vacca dell'abbondanza, Parijata, l'albero che profuma il mondo, Varuni, la dea dei liquori. Genera Chandra Kutila, il dio luna, di cui Shiva si orna la fronte. Uchai Shravas, il cavallo primordiale. Le Apsaras, ninfe celesti. E Shri, la dea della bellezza che Vishnu riceve con la collana di pietre preziose affiorata sulla superficie dell'acqua. Ma ecco levarsi Ala, un mortale veleno i cui vapori circondano dei e demoni che svengono. Shiva, impadronitosi del veleno prima che esso distrugga la terra, lo beve. La sua sposa gli stringe la gola perché il veleno risparmi il corpo e Brahma gli chiude la bocca perché Shiva non risputi quella minaccia per il mondo. Così Shiva, il salvatore, diventa il dio dalla bella gola azzurra. Dal burro divino, Danvantri, il medico degli dei, ha preso la coppa d'Amrita. Poiché Asura e Davana se n'erano impadroniti per primi, Vishnu si trasforma in Mohini, la donna più seducente del mondo, e riprende la coppa mentre i titani, ad occhi chiusi, aspettano che egli e ella serva il nettare. Ma il demone Rahu, che vi ha bagnato le labbra, di tanto in tanto ingoia la luna o il sole, e dal fondo della coda genera una cometa. Infine i Deva bevono l'amrita, diventano eterni e possono vincere i demoni. Lo yogin narrante cessa di parlare. La sua lenta respirazione solleva 500 petti. Ah. Sorride mentre tutti prendono coscienza della natura delle cose, del leggendario movimento della Via Lattea, dell'universale energia animata da opposti principi. Prima di richiudere gli occhi e di volgerli verso la volta infinita, il saggio aggiunge: Vishnu Mohini ci insegna l'immortalità. Come gli alberi noi saliamo senza sosta verso la realizzazione. Dal burro divino emergono i tesori, l'angoscia che precede l'illuminazione e, infine, il risveglio.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: profumo di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti, un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e pronti per questa nostra nuova puntata di Big Bang con Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Lella.
2: Ciao Armandissimo.

0: parte del mare.
1: Brava Lellina.
2: Ma come hai fatto, Armandissimo? Qua non c'è il mare.
1: Perché la radio è un po' magica. Adesso state a sentire questo.
0: Piove a catinelle.
2: Oh no, ho dimenticato l'ombrello.
1: Ma non serve, Lallo, non serve l'ombrello, perché basta un soffio e la pioggia non c'è più e gli uccellini cinguettano sugli alberi. Vi starete chiedendo, ma perché Armando ci fai ascoltare tutti questi suoni?
0: Beh, in effetti...
1: Perché oggi parliamo dei cinque sensi, che per il nostro corpo sono un po' come delle finestre aperte.
2: Che fanno entrare gli spifferi.
1: Sai che in effetti non hai tutti i torti, perché grazie ai cinque sensi le nostre sensazioni che vengono dal mondo esterno arrivano al cervello. Per esempio, uno dei cinque sensi, quello che abbiamo messo alla prova adesso, è l'udito, che ci permette di ascoltare i suoni della radio e magari anche delle belle canzoni come questa.

0: Bambine e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre qui in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima
0: all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E stiamo parlando dei cinque sensi, che sono la vista,
1: l'occhio di falco vede lontanissimo,
0: l'olfatto, che attraverso il naso ci permette di sentire i profumi e anche gli odori puzzolenti.
2: Beh, io dovrò annusare il profumo dei fiori.
0: E poi l'udito, e infatti grazie alle orecchie riusciamo ad ascoltare i suoni e i rumori.
1: Viva l'udito!
0: Il tatto, che attraverso la pelle ci fa percepire il caldo, il freddo, ma anche una carezza.
2: Il calore di un bacetto, giusto?
0: Giusto, Lellina! E infine l'ultimo dei cinque sensi.
1: Allora vediamo, gli occhi, i nasi, sì, le orecchie, la pelle, uffi, ma chi è che manca?
0: Ma come, Lallo? Non abbiamo ancora citato il gusto, quello che ci fa sentire i sapori. E tu dovresti essere un vero esperto.
1: Ma veramente, soprattutto di sapori dolci.
0: E allora, a proposito di cinque sensi, sono pronto per un quiz.
1: Bello, sì, quiz.
0: Allora,

0: Come sapete, gli animali sono straordinari e alcuni di loro sono dotati addirittura di un sesto senso. Per esempio, sono in grado di emettere degli ultrasuoni che servono per individuare una preda a grande distanza.
1: Wow! Suoni tipo così?
0: Sì, brava Lella, bravo Lalo. Gli ultrasuoni hanno una frequenza così alta che noi umani non siamo nemmeno in grado di sentirli. Per cui non come quello che ha fatto Lella, perché proprio noi non lo sentiremmo. E allora ecco la domanda quiz altamente scientifica di oggi. Quale tra questi tre animali è capace di emettere gli ultrasuoni? La gallina, il pipistrello o la tartaruga?
1: Ci devo pensare.
0: Pensaci, Lella. Io vi lascio alle vostre riflessioni e intanto ascoltiamo il messaggino di una nostra ascoltatrice. Ci arriva da Altea.
2: Ciao Radio Kids, io sono Altea. Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando.
0: Ciao.
2: Io sono Altea. Mi fate ascoltare la canzone di Pimpa?
0: Certo.
2: Io sto andando dai nonni a Nettuno. Ciao.
0: Ma che bello che vai dai nonni. Brava Altea, non dimenticatevi mai dei vostri nonni, sono preziosissimi, importantissimi e poi hanno tanto tempo e tanta dolcezza da dedicarvi. E allora, dovunque siate, qualunque cosa facciate, ricordatevi il numero WhatsApp per i vostri messaggini.
3: 347-411-2726.
0: E noi stavamo parlando di animali dotati di sensi molto sviluppati. Per esempio, la talpa ci vede pochissimo. In compenso, però, riesce a trovare il cibo grazie al suo olfatto. Gli insetti, invece, sentono gli odori anche con le antenne. Mentre i lunghi baffi del gatto, chiamati vibrisse, lo aiutano ad orientarsi anche al buio.
1: E i cavallini?
0: I cavallini sono speciali, Lallo, ma lo sono anche le pecorelle. Infatti, voi cavallini e voi pecorelle riuscite a vedere molto bene anche ai lati, lateralmente, senza dover girare la testa, cosa che noi umani invece dobbiamo fare.
1: Buh, umani, buh, cavalli sono super!
2: E anche le pecorelle!
0: Va bene, e intanto allora io vi ricordo il quiz di oggi. Quale tra questi animali è dotato di un sesto senso, cioè è capace di emettere gli ultrasuoni, ovvero un fischio che noi umani non siamo in grado di intendere? La tartaruga, la gallina o il pipistrello?
1: Ma io non lo so, comunque i pipistrelli mi sanno molto simpatici.
0: Va bene, e allora adesso sentiamo la canzone richiesta da Altea e poi pronti per la risposta.

0: Bambine e bambini, ascoltatori piccoli, grandi e piccini, siete sempre sintonizzati su Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E oggi abbiamo parlato dei cinque sensi, che sono vista,
2: udito,
3: olfatto,
0: tatto
2: e gusto.
3: Vai gusto, sei migliore. Aleo.
2: Io preferisco l'olfatto. Quando sento il profumo dell'erba appena spuntata, per esempio, mi ricordo di quando ero una pecorella piccola piccola e saltellavo nei prati.
0: È vero, Lellina. E infatti gli odori sono spesso collegati ai ricordi. Basta annusare quel profumo che abbiamo già sentito in passato. E quello che abbiamo visto mentre respiravamo si materializza nella nostra mente e si torna indietro nel tempo.
3: Ma io invece vorrei andare avanti nel tempo, arrivare subito all'ora di merenda.
2: Lallo.
0: E adesso è arrivato il momento di svelare la soluzione del nostro quiz. Vi avevo chiesto quale tra questi animali è dotato di un sesto senso, cioè è capace di emettere gli ultrasuoni, quel fischio che noi umani non udiamo, che gli permettono di percepire le prede a distanza. La tartaruga, il pipistrello, la gallina. La risposta è... il pipistrello! E scommetto che avevate indovinato, vero?
3: Voglio anch'io gli ultrasuoni come il pipistrello. Voglio sentire la presenza di una torta anche a chilometri di distanza.
2: Lallo, sei proprio uno spasso.
0: Non è male. Non è male gli ultrasuoni per percepire una torta.
3: Sì.
0: Va bene, la nostra puntata finisce qui, ma noi ci ritroviamo prestissimo per un altro appuntamento super esplosivo con il nostro...
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

quando arriva il vento freddo dell'autunno, molti animali in letargo se ne vanno, si sistemano al calduccio nelle loro tane e fanno un pisolino lungo molte settimane.

Quando soffia il vento caldo d'aprile, si risvegliano e son pronti per uscire. L'inverno è finito, il freddo è passato, è primavera, il sole è tornato. Si svegliano tutti.

0: se tu
1: non vuoi
0: finir
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non le creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Ho

0: vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son giù!
0: Ormai!
4: Lì hai!
0: Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
4: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Tuoni, fulmini, saette, bambine e bambini, piccoli, grandi e piccine, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra Super Lella.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Super Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Oggi vi voglio proporre un viaggio in un posto davvero lontano, un luogo che si trova in alto ed è avvolto nel mito, nelle leggende e nelle nuvole.
1: Ah, che bello, mi piace viaggiare.
2: Ma prendiamo l'elicottero oppure l'aereo? Anzi, se è un posto così alto dovremmo prendere un missile. Bello.
0: A dire la verità, caro Lallo, ci andremo solo con la fantasia. Ma prima di scoprire dove faremo il nostro viaggio fantastico, voglio raccontarvi un fantasioso messaggio che Ida, la nostra amica, ha lasciato al numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Allora, ascoltate questa. Ida ci ha raccontato questo colmo. Sapete qual è il colmo per un pomodoro? Ballare la salsa.
1: Ah, che a me piace tantissimo ballare la salsa.
0: Lallo, perché non ridi?
2: Io non l'ho capita però.
0: Ma no, ma come
2: pomodoro non può ballare.
0: Ma no, Lallino. Allora, la salsa è un ballo. È un ballo dell'America, del Centro America, dell'America del Sud. Hai capito? Ed è anche però, diciamo, il sugo.
2: Quella mi piace di più. Soprattutto quando è sugli spaghetti.
0: Va bene. Allora andiamo avanti con la puntata di Big Bang. E come raccontavo prima, stiamo per partire per un luogo mitico, ma per andarci non abbiamo bisogno di aerei
1: e neanche di missili, per fortuna.
2: Peccato, a me sarebbe piaciuto,
0: perché noi ci recheremo sulla cima del Monte Olimpo, che si trova in Grecia e che gli antichi pensavano fosse il regno degli dèi, come ad esempio Ares, dio della guerra, che i romani chiamavano anche Marte.
2: Me lo ricordo, Armando. Poi c'era anche quella dea con la civetta sulla testa. Ma non le dava fastidio con quelle ciampette?
0: Quella era Atena, la dea della saggezza, chiamata anche Minerva.
1: E poi c'era la dea dell'amore. Mi piace così tanto.
0: Certo, Afrodite o Venere. E poi c'era Apollo, dio della musica. Che ne dite? In onore di Apollo, vogliamo ascoltare una bella canzone?
1: Sì!

0: Bentornati bambine e bambini, affezionatissime e affezionatissimi ascoltatori del nostro Big Bang. Siamo qui in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissima
0: per una puntata che abbiamo dedicato all'Olimpo, la montagna dell'antica Grecia che secondo la mitologia greca era la sede di tutte le divinità.
1: Armando,
0: sì.
1: E oggi in particolare che cosa ci vuoi raccontare dell'Olimpo?
0: Vi voglio raccontare la storia di Zeus, che gli antichi romani chiamavano Giove, il sovrano dell'Olimpo, padre di tutte le altre divinità e dio dei tuoni e dei fulmini.
2: Ma allora è colpa di Zeus se quando piove fa...

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
1: Che per fortuna ha un carattere migliore di quello di Zeus.
0: È vero. Zeus, il sovrano dell'Olimpo, la montagna sede di tutte le divinità della Grecia antica, sulla quale stiamo facendo un viaggio immaginario.
1: A proposito, Armandissimo, in questo lungo viaggio non si mangia mai, perché io sono un po' affamato. Non abbiamo delle provviste.
0: Ma che strano, Lallo, che tu sia affamato. Però purtroppo no, questa volta te le devi immaginare, Lallo.
3: Ma sull'Olimpo non si mangiava?
0: Ma certo, Lella, uno specialissimo cibo, il cibo degli dèi, che era costituito da nettare e ambrosia.
1: Beati loro, io ho già l'acquolina in bocca.
3: Ma Armando, come va avanti la storia di Zeus?
0: Allora, Crono, il papà di Zeus, non voleva essere cacciato dal suo trono. Così, non appena gli nasceva un figlio, lo inghiottiva tutto intero e lo teneva al sicuro nel suo stomaco.
1: Però nettare, ambrosia e pure i suoi figli. Oh, ma cosa esagerato.
0: Lo sai, Lallo, cos'erano nettare e ambrosia?
1: Cos'erano?
0: Probabilmente, si dice, secondo le recenti ricerche, che fosse latte e miele. Comunque, l'ultimo figlio che Crono ingoiò per metterlo al sicuro nel suo stomaco, gigantesco, dove tutti stavano comodi e tranquilli, era Zeus. Ma la sua mamma si era stufata di questa cosa. Non voleva che Crono continuasse a ingoiare tutti i suoi figli. Voleva tenersene almeno uno. Così escogitò uno stratagemma. Diede a Crono una pietra avvolta in una copertina. Così lui la inghiottì senza neanche guardarla. E Zeus era salvo.
3: Bene, mi ero preoccupata.
0: Zeus crebbe nascosto su un'isola e quando divenne grande si finse un servitore del palazzo dell'Olimpo. Fingendo che fosse una bibita specialissima, versò a suo padre Crono una bevanda magica. È molto amara.
1: Ma quel Crono beveva e mangiava proprio di tutto, eh.
0: Ma questa volta a Crono venne una tale nausea, ma una tale nausea, che uno dopo l'altro sputò fuori tutti i figli che aveva inghiottito. E così Zeus si mise a capo di quei figli rivoltosi e divenne il sovrano dell'Olimpo e divise il mondo con i fratelli.
3: Che bella storia, Armando. Ce ne racconti un'altra dell'Olimpo?
0: Volentieri, Lella, però dovrai aspettare un'altra grande puntata di...
4: Big Bang!
1: Armando, però la prossima volta almeno un po' di nettare e ambrosia portale.
0: Va bene, Lallo! Ciao a tutti! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone,

0: Mazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel ciel, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: benvenuti nel nuovo programma di Radio Kids.
1: Uno spazio dedicato ai viaggi, ma non viaggi, ecco, come dire, normali. No, viaggi straordinari, incredibili, strabilianti.
0: Che ci porteranno alla scoperta di misteri da risolvere.
1: In ogni puntata vivremo una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Andrea, non vedo l'ora. Che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
1: Ah, non essere impaziente, Laura!
0: Ma lo sai che sono curiosa.
1: E allora chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Eh sì, bambini, perché dovete sapere che io e Andrea abbiamo un libro parlante che ci rivela un mistero da risolvere. Lo volete conoscere? E va bene, ve lo presento. Si chiama Misterio.
2: Mi avete chiamato?
0: Ciao Misterio, sei in onda, in radio e ci stanno ascoltando i bambini.
2: Oh, ecco, che emozione. Ciao bambini, che bello conoscervi. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Ce ne sono tanti, storie paurose, mostri, draghi, principesse, sirene.
0: E Misterio, non svegliamo tutto ai bambini però, è un mistero alla volta. Dove andiamo oggi?
2: Oggi vi manderò in missione alla scoperta della città di Atlantide, la città sommersa. Lì incontrerete una sirena. Questo è quanto. Buona fortuna.
0: Ma, Misterio, è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo al prossimo mistero.
1: Ma, Misterio, va bene, ho capito. Ci pensiamo noi, Laura.
0: Come sempre. Pronti a partire, bambini, alla scoperta dei fondali marini?
1: Si parte! Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Perché Iridella è una coloratissima navicella. Sì, un pochino saputella. In effetti sa tutto, eh.
0: Tutto.
1: Forza, Laura, entriamo.
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi?
1: Buongiorno, Iridella. Andiamo nella città di Atlantide, nei fondali marini.
0: Benissimo. Ecco qui cosa vi servirà. Muta da sub, casco marino e torcia subacquea. Ci pensi tu? Come sempre. Ecco qui.
1: Wow, che belli, grazie. Che bella questa muta. Bella anche la tua, Laura, eh? Rosa fluorescente. Che stile, navicella.
0: Grazie, ho buon gusto in fatto di moda. Ma adesso mettetevi comodi, stiamo per partire. Che ne dici, Iridella? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
3: Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: comoda Iridella, eh? Chiediamole qualche informazione su Atlantide, Andrea.
1: Ah sì sì, giusto. Iridella, che cosa ci sai dire di Atlantide?
2: Atlantide è considerata la città della saggezza. È governata da Poseidone, il dio di tutti i mari. Conosce tutto del mare e dei suoi abitanti.
0: Chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo. Andrea, ti immagini?
3: Sì, stiamo arrivando. Guarda, Laura.
2: Pronti all'immersione? Preparatevi.
3: Sì, siamo sott'acqua, che bello! I pesciolini!
0: Andrea, quello cos'è?
3: Credo che sia, ma... uno squalo! No, sto venendo verso di noi, che paura!
0: Ma no, Andrea, gli squali non sono cattivi! E poi niente paura, siamo dentro Iridella!
3: Sì, infatti, eccolo qui, voleva solo salutarci! Sembra anche felice di vederci!
0: Sì,
3: ciao, squalo!
0: Ciao, te l'avevo detto io!
2: 10 secondi all'atterraggio! Atlantide è sotto di noi!
3: Che meraviglia! C'è un castello!
0: Guarda le strade di pietra bianca con le colonne che le contornano, bambini, che spettacolo!
3: Quanti pesci! Laura, siamo sicuri che con questo casco possiamo respirare lì fuori, eh?
2: Respirerete tranquillamente, stiamo atterrando! Buona missione, Atlantide vi aspetta!
0: Bambini, sono davvero emozionata, siamo arrivati! Forza, Andrea, usciamo!
3: Sì! Eccoci qui! E adesso che si fa?
0: Andrea, nuotiamo e scopriamolo. Misterio ha parlato di sirena. Cerchiamola.
3: Va bene, mi sento come un pesciolino.
0: Sì, adesso non esagerare, sai nuotare, eh? Però più che un pesce sembri una spugna di mare.
3: Divertente, sì. Vogliamo parlare del tuo stile?
0: Guarda che nuotare a rana non è così facile. Ho un certo stile.
3: Ma no! Laura, ma lo senti anche tu?
0: Sembra che qualcuno stia piangendo. Andiamo da quella parte.
3: Sì, guarda, c'è una casa tutta fatta di conchiglie. Che meraviglia! Andiamo.
0: Sì, entriamo.
3: Eh sì. Da questa parte. Il pianto viene da questa parte, seguimi.
0: Sì, hai ragione. Guarda quanti coralli variopinti. Che meraviglie.
3: La sirena è lì.
0: È lei che piange. Raggiungiamola. Bambini, l'abbiamo trovata. Adesso capiremo perché piange. Chiediamoglielo, Andrea.
3: Giusto, glielo chiedo io, eh. Ciao, sirena. Perché piangi?
4: Oh, e voi chi siete?
0: Io sono Laura e lui è Andrea. Possiamo fare qualcosa per te?
4: Magari. Guardate, il mio scrigno ostrica è vuoto. È qui che custodisco la mia preziosa corona da principessa. Ma non c'è più. Qualcuno deve averla rubata.
3: Non preoccuparti, sirena. Ci pensiamo noi. Risolveremo noi questo mistero. Vero, Laura?
0: Certamente. Per scoprire dove è finita la corona abbiamo bisogno di farti delle domande.
3: Sì, dunque. Allora, quando l'hai indossata l'ultima volta?
4: Non mi ricordo. Forse sì. Forse no. Adesso che ci penso... Ce l'avevo quando sono uscita dal castello. Deve essere caduta mentre tornavo a casa.
3: Andiamo al castello e ripercorriamo la strada che hai fatto, va bene?
0: Però prima dobbiamo farti stare tranquilla, quindi ti facciamo ascoltare una canzone.
3: Giusto, ascoltiamoci una bella canzone mentre continuiamo a cercare.
5: Guardati.

0: Bambini, vi è piaciuta la canzone? Adesso però dobbiamo aiutare la sirena a ritrovare la sua corona.
1: Che bellissimi coralli qui intorno. Ma quello strano scoglio, che cos'è?
2: Oh no, dobbiamo stare attenti. Lì vive il polipo Filippo. È cattivo, ha tantissimi tentacoli. E se ti prende... No, meglio starne alla larga.
0: Ma sirena, è lui che canta? Perché a me sembra un tipo simpatico.
2: No, è temuto da tutti.
1: Ma tu gli hai mai parlato?
0: Veramente no. E allora come puoi dire che è cattivo? Voglio farci due chiacchiere. Che ne dite voi, bambini? Perché vedete, è facile avere paura di ciò che non si conosce. Però poi... Andiamo a presentarci, Andrea.
1: Sì, andiamo.
0: Polipo Filippo? Polipo Filippo? Bambini, non mi sente. Adesso ci penso io. Polipo Filippo! Ecco, salve. Noi siamo Laura, Andrea e la sirena.

0: non sono coordinato. Prendo delle cose dappertutto che mi si impigliano le conchiglie, mi si impigliano i sassolini.
1: E le corone! La mia corona, eccola!
2: Si era impigliata tra i suoi tentacoli.
0: Ah, scusate, io non volevo e non sapevo neanche che fosse lì.
3: Ecco, aspetta, ti aiuto io. Stai fermo, eh? Aspetta, sì, aspetta un attimo. No, aspetta.
0: Attenta che arriva una tentacolata.
3: No, aspetta. Ti aiuto a sciogliere questo nodo tentacolare. Aspetta ancora un poco, fatto.
0: Grazie.
1: Io pensavo che fossi cattivo. Perdonami, Polipo Filippo. Puoi perdonarmi?
0: Ma certo! E scusami per aver così avvinghiato la tua corona.
2: Polipo Filippo, devi fare esercizio e migliorare la tua coordinazione.
1: Posso aiutarti io? Faremo ginnastica insieme. Che ne dici?
0: Sì, che bello! Grazie di cuore!
2: Beh, noi ora dovremmo andare, ma possiamo fare un salutino prima a Poseidone, giusto che siamo qui, eh?
1: Ma certo! Mio padre sarà felicissimo di salutarvi. Venite con me.
2: Ciao, Polipo!
3: Ciao, Polipo Filippo! Mi raccomando, stai attento. Attento con i tentacoli! Fai ginnastica! Ciao!
1: Non mi dire che questa è la stanza reale. Entriamo.
2: Non vogliamo disturbare, però, ecco.
1: Non preoccupatevi.
4: Eccoti, figlia mia. Chi sono i tuoi amici?
1: Loro sono Laura e Andrea e mi hanno aiutato a ritrovare la mia corona.
2: Sì, insomma, siamo abituati a risolvere i misteri.
3: È stato un vero piacere aiutare sua figlia e siamo felicissimi di conoscerla.
4: Il piacere è tutto mio. Tornate ad Atlantide quando volete. E se mai vi troverete nei guai fra le onde, invocate il mio nome e io vi aiuterò.
3: Grazie, che onore, Andrea! Poseidone ha detto di tornare qui quando vogliamo. Che bello! Arrivederci, Poseidone!
2: Arrivederci,
3: a presto! A presto, Sirena! Ciao!
1: Ciao, Laura! Ciao, Andrea! Tornate presto!
3: Torniamo da Iridella, Andrea, che ne dici?
2: Sì! Ah, che bella avventura, Laura!
3: Ma ti rendi conto, Andrea? Bambini, abbiamo conosciuto il re di tutti i mari, Poseidone!
5: Bene, ragazzi, missione compiuta! Mistero risolto!
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
3: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Ah, io non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta una gran fame.
3: Anche a me. Pizza.
2: Sì, pizza! E bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, eh?
3: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, mamme e papà, un affettuoso saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang! E diamo il nostro super saluto alla mitica Lellina!
1: Ciao, ciao Armando!
0: Allora Lellina, hai visto che bei colori ci sono nel cielo oggi?
1: Ah, bellissimissimissimissimi! Il cielo è azzurro, le nuvole rosa, sì, e volano degli uccellini col petto rosso!
0: I petti rossi! Eh sì, perché in campagna poi i colori devono essere ancora più belli che in città.
1: Già, già Armando, abbiamo anche i prati verdi e i fiori multicolore.
0: Ah, ma Lella, qual è il tuo colore preferito?
1: Beh, è una domanda difficile perché mi piacciono tutti. Il rosso, il verde, il giallo, il blu, non so scegliere.
0: Sai che io anche sono un pochino come te? Però adesso ti faccio ascoltare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bravissima.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Marco.
0: Ciao Marco.
2: Il mio colore preferito

0: anche. Ciao!
1: Ciao Marco! Ma che belli i tuoi colori preferiti! Sono tutti colori molto allegri!
2: È vero! L'oro è un giallo tanto prezioso e il rosso e l'arancione mettono voglia di fare festa!
1: Eh sì, e poi a parte l'oro, sono tutti colori che si trovano nell'arcobaleno!
2: Sì, insieme al blu, al verde, il violetto, il giallo e... l'altro non mi ricordo mai come si chiama, Armando.
1: È vero, perché è un po' difficilino, è l'indaco, che è una specie di azzurro intenso.
2: Sì, proprio bello quello. L'arcobaleno mi piace tantissimissimissimissimo.
1: Beh, hai ragione, perché è sempre uno spettacolo speciale quando appare nel cielo, magari dopo un po' di pioggia. Ma tu lo sai perché si forma, Lella?
2: Veramente no, Armando.
1: Allora, quando piove... alcune goccioline di pioggia rimangono nell'aria. E quando il sole le attraversa con i suoi raggi, si formano per l'appunto dei raggi colorati che noi vediamo e sono l'arcobaleno.
2: Grazie di avermelo spiegato, Armandissimo.
1: Prego.
2: Alle volte sai che spero che piova, perché poi quando torna il sole potrebbe apparire l'arcobaleno.
1: e poi intorno all'arcobaleno ci sono tantissime leggende. Anzi, oggi vorrei raccontartene una. Che dici, ti va?
2: Sì!
1: Prima però ci ascoltiamo insieme una canzone proprio adatta alla storia che sto per raccontarvi.

0: Va bene, bentornati a Big Bang, siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids, bambine e bambini, grandi e piccini, entusiasmante pubblico di Big Bang. Io sono Armando e in mia compagnia c'è la pecorella più simpatica al mondo, Lella.
1: Armando, così mi fa diventare la lana tutta rossa.
0: Ma è la verità, dai. E poi oggi, a proposito di lana rossa, ci stiamo proprio occupando di colori, di tutte quelle belle sfumature colorate che rendono meraviglioso il nostro mondo. E in particolare stiamo parlando di arcobaleni.

0: che arrivano dopo la pioggia.
1: Proprio così. Ma in realtà io vi avevo detto prima della canzone che avrei voluto raccontarvi una storia. Bene, voglio raccontarvi una leggenda irlandese.
0: Ma in Irlanda brufa molto freddo, vero?
1: È vero, però è soprattutto molto verde, sai? Perché piove tanto e proprio per questo motivo in quella zona è facilissimo vedere degli arcobaleni enormi, a volte sono anche doppi.
0: Oh, chissà che belli!
1: Eh sì, e poi allora, questa leggenda racconta la storia di un folletto chiamato Leprecano, che custodisce un paiolo pieno di monete d'oro, nascosto proprio dove finisce l'arcobaleno. E per trovare il tesoro bisogna percorrerlo tutto l'arcobaleno fino in fondo.
0: Davvero? Si può salire sull'arcobaleno?
1: Beh, sai, Lelina, non lo so, questa è una leggenda, una fiaba.
0: Mi sembrava strano.
1: Sì, però la storia parla proprio di un giovane contadino, Barry, che aveva una fattoria un pochino malandata e lui avrebbe avuto bisogno di tanti soldini per metterla a posto, però non li aveva.
0: Poverino!
1: Un giorno Barry incontra un vecchio folletto.
0: Era quello del tesoro?
1: Proprio lui. E il folletto dice a Barry che lui è troppo vecchio per salire sulla cima del monte dove si trovava la sua pentola d'oro. E così Barry si offre di andarci al posto suo.
0: Scommetto che per ringraziarlo il folletto gli regalò dei soldini per la sua fattoria.
1: Andò esattamente in questo modo, però Barry fece una cosa non tanto bella.
0: Che cosa?
1: Non riuscì a mantenere il segreto.
0: No, ho paura che questa storia non finisca bene.
1: Hai ragione, Lellina, perché il ragazzo raccontò la storia del folletto e delle monete d'oro a un contadino, suo vicino di casa, che nascosto salì sul monte dell'arcobaleno per rubare l'oro del leprecano.
0: Che cattivone!
1: E così il folletto si arrabbiò moltissimo e fece crollare sia la fattoria di Barry che quella del suo avido vicino contadino.
0: No, questa leggenda non finisce bene, uffi.
1: Hai ragione, Lellina, ma sai, i folletti e gli gnomi delle leggende sono personaggi strani, non sempre sono buoni, anzi, a volte sono anche dispettosi. Sai come sono vestiti i folletti irlandesi?
0: Come?
1: Allora, hanno una giacchetta verde o rossa, dei calzoncini, delle scarpe con la fibbia d'oro e indossano un grande cappello.
0: E cosa fanno, a parte custodire il tesoro ai piedi dell'arcobaleno?
1: Si dice che siano dei bravissimi ciabattini, che amino fare gli scherzi e che abbiano il potere di scomparire se li guardi fissi.
0: Oh, preferisco non incontrarli, mi fanno un po' spavento. Tanto io un tesoro ai piedi dell'arcobaleno l'ho trovato lo stesso.
1: Davvero?
0: Sì, sì.
1: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto.

0: benissimo!
1: E Lellina ci stava raccontando che anche lei ha trovato un tesoro ai piedi dell'arcobaleno, proprio come quello custodito dal leprecano, il folletto. E allora dai, racconta che sono curiosissimo.
0: Un giorno aveva piovuto tanto, c'erano stati i tuoni.
1: E poi cos'è successo?
0: E poi ha smesso di piovere ed è apparso un bellissimo arcobaleno.
1: Ma era quello del tesoro?
0: Ma seguendo l'arcobaleno sono finita nell'orto e ho visto dei fagiolini verdi.
1: Buoni fagiolini. Fagiolini verdi, girasole giallo. Intanto sono dei colori bellissimi.
0: E sotto a un albero della fattoria stavano delle fragole rosse.
1: Verde, giallo e rosso.
0: L'acqua del laghetto era azzurro scuro.
1: Possiamo dire quasi indaco?
0: Possiamo dirlo. E sull'albero c'erano tante albicocche arancioni.
1: Allora verde, giallo, rosso, indaco, arancio, manca solo il violetto.
0: Beh, quelli erano i fichi che ho usato per preparare una buona crostata per le mie amiche caprette.
1: Ma che meraviglia, Lellina, hai davvero trovato... E prima di salutarci, io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare.
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra.
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione in Mortadel, sarà fiero di me. Uno, due, hops, hops, hops, uno, due. Quanto è importante tenersi in un dritto, un rovescio, ancora un dritto, è un po' faticoso, ma... Un po' di sport che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1, pronti partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo, sono tutte cose, dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, esattamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di

0: spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Le macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e ne hanno più sport da tempo, e che si ritrovano insieme i mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone, con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi, oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte, dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio: mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero è un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava, moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo cercando di
1: ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente morte? Il rapporto è finito.
1: Ah sì, crude.
0: Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito. Vigliacco.

0: Ed eccoci pronti, anzi prontissimi, per un'altra puntata di...
1: Che doveva recuperare qualcosa per fare un gioco, non so che cosa.
0: Lallo, va bene, dai. Allora, mentre lo aspettiamo, ascoltiamo allora subito la prima canzone di oggi. Ed è dedicata...

0: Che bella canzone, come sono simpatiche queste streghe.
1: Sì, è vero, è vero. E poi sarebbe l'idea di portare un vaso con i fagioli secchi.
0: Vuoi cucinare una zuppa di fagioli? Ma sono troppi quelli. Poi sai quante ariette.
2: Comunque si può fare lo stesso anche alla radio.
1: Come si fa?
2: Il pubblico deve chiamare. Pronto, buongiorno, sono... Sì, chiamate gente, chiamate.
1: va bene. E che cosa si vince?
2: Fame, una gran fame.
1: No, Lallo, la fama vuoi dire? Cioè vuoi dire che chi vince...
0: Ascoltare un'altra bella canzone.
1: Brava Lella.

0: O Amelia?
1: Mi chiamo Amalia e vengo da Amelia.
2: Vabbè, no, è perché Amelia è un paese dell'Umbria, Lallo. Capito?
0: Va bene, Amelia, capito?
1: Non fa niente. Comunque mi chiamo Amalia, non Amelia.
0: Ah, va bene, grazie. Ciao.
3: Ciao, telefono da Aosta, sono Forte.
4: Bene, ciao. Come ti chiami?
3: Forte.
4: Ah, pensavo che fossi Forte.
3: Sono Forte, mi chiamo così, lo so.
2: Va bene, ma non vuoi provare a indovinare, scusa? È caduta la linea, proprio ha buttato giù. Non vuole provare.
0: Ha fatto anche cadere la linea, poverina.
2: E vediamo se dopo siamo più fortunati. Vai con il cerchio della vita, il Re Leone.

0: perché mi sono dimenticato quanti sono.
1: Sì, ma li hai sparsi tutto per il tavolo. Siamo invasi dai fagioli. Ma scusa, ma non te lo potevi scrivere da qualche parte?
0: Ma no, perché di solito io ho la memoria di ferro,
2: Di solito.
1: Va bene, però torniamo presto. E voi bambini continuate a mandarci i vostri bellissimi messaggi al nostro numero WhatsApp. Fateli scrivere dai vostri genitori e noi li leggeremo. Il nostro numero che è?
2: Vi aspettiamo qui.
0: Sì, io non mi muovo, perché devo finire di contare. Allora, 55, 56, 57.
1: Mi sa che
0: 58,
1: sarà lunga, Lella.
2: Sì.
1: Molto lunga.

0: gira in lungo e in largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un tono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super sali, fragilistico e spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus.
0: Vola e per un'ora puoi parlare, ma attento a usarla bene o la tua vita può cambiare.

0: per esempio, deliziosa.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
2: In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene. Dovrò

0: È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa, con uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni.
1: Piuma, a me la pista.
0: Piuma.

principessa, capo della banda. Non ha il telefono,

Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

Devo ammettervelo, soffro il solletico sotto i piedi. E se anche voi appartenete alla mia parrocchia, beh, questo pezzo è per voi!

0: mio accento si...
1: Ciao amici miei, ciao da DJ e ciao da Radio Kids, ciao da Pigiama Party, ciao a tutti insomma. A Gennaro che avuto... E state bene, eh? Ci si sente presto. Ciao!

0: bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti ad una nuova straordinaria, strepitosa, fantasmagorica puntata di Big Bang. Oggi, qui, negli studi di Rai Radio Kids, abbiamo con noi i nostri simpaticissimi amici...
1: Aia, Lallo, stai attento!
0: Lella, la dolcissima pecorella. Tutto bene, Lella? Mi sembrava che ti stessi lamentando.
1: Sì, Armandissimo, tutto bene, grazie.
0: E il favoloso Lallo il cavallo.
1: Aia, Lallo, devi fare attenzione.
0: Ma scusami, Lallo, ma che cosa sta succedendo? Perché Lella si lamenta così?
2: Ma no, niente di grave, Armando. Mi sto solo allenando per le Olimpignadi. Si sa che lo sport richiede fatica e sofferenza.
1: Però... è solo la mia sofferenza, uffa!
0: Intanto, scusatemi, cosa vuol dire le Olimpignadi? Cioè, vorrei dire le Olimpiadi, Lallo.
2: No, intendo proprio le Olimpignadi. Ah. Io mi sto allenando per la gara di lancio della pigna, che si svolgerà alla fattoria Cielo Rosa.
0: Ho capito.
1: Peccato che una pigna su due finisca sulla mia testa. Lallo, le pigne sono dure, lo sai?
2: Uffi, ma io mi devo allenare, perché vincerà chi lancerà la pigna più lontana. E io vorrei vincere.
1: Ma io non sono lontana, sono proprio accanto a te. Non mi sembra che il tuo allenamento stia andando molto bene. Sono piena di bernoccoli.
2: Ma i bernoccoli si mangiano? Per caso sono degli speciali bignè?
0: No, Lallo, i bernoccoli sono dei bozzi che spuntano sulla testa quando viene colpita da qualcosa di duro, come le pigne per Lella. Facciamo così: ora tu fai una pausa dagli allenamenti, così Lella non rischia di venire colpita, e in cambio io vi racconto uno di quei bei messaggi che ci lasciano i nostri amici bambini al numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: Nina da Bologna, di 8 anni, consiglia a Lallo di praticare judo, arrampicata e pattinaggio, i suoi sport preferiti. Grazie, Nina. I tuoi sono ottimi consigli per Lallo, anche perché l'arrampicata, il judo e il pattinaggio sono bellissimi sport. Continua a lasciarci i tuoi consigli e noi li leggeremo con grande piacere.
1: Già, sono degli sport molto belli quelli detti da Nina, e soprattutto a nessuno cadono pigne sulla testa.
2: Beh, in effetti potrei provare con l'arrampicata della credenza, però, dove sono nascosti i biscotti.
0: Allora, Lella e Lallo, vorrei che ci raccontaste tutto su queste Olimpignadi che si terranno alla fattoria Cielo Rosa.
1: Modestamente, anche noi ogni 4 anni abbiamo le nostre Olimpiadi.
2: Sì, e la gara di lancio della pigna è la più importante, per questo che si chiamano Olimpignadi.
1: Però c'è anche la gara di salto della staccionata. Le caprette sono bravissimissimissime.
2: E poi c'è quella della corsa sul prato, che naturalmente noi cavalli siamo imbattibili.
0: Certo.
2: Pensa, Armando, le oche e le anatre vincono sempre a nuoto nello stagno. Sono molto allenate.
0: Lo credo.
1: Le galline provano a vincere l'arrampicata sul tetto, ma non ci riescono mai. Beh, sai, loro non volano e al tetto non ci arrivano proprio.
0: Però devo dirvi che mi sembrano degli sport molto molto appassionanti. Mi piacerebbe molto assistere alle vostre Olimpignadi. E quando ci sono le Olimpiadi dovete sapere che io non mi perdo mai nemmeno una gara.
1: Ah, io seguo tutte le Olimpignadi. Ma senti, Armandissimissimissimo, perché le vostre si chiamano proprio Olimpiadi?
0: Questa è una bella domanda, Lella. Le Olimpiadi sono nate molti secoli fa, al tempo degli antichi greci.
2: Scommetto che le ha inventate una signora greca che si chiamava Olimpia.
0: Non proprio, Lallino, però Olimpia era il nome di una città della Grecia. Ed esattamente lì, dal giorno del solstizio d'estate, e cioè il 21 giugno, ogni 4 anni si svolgevano delle gare sportive all'interno di un grande stadio. Pensate che lo stadio misurava 600 piedi di Eracle.
1: Chi era questo Eracle?
2: Ma doveva essere una specie di mille piedi. Chissà che puzza di piedi in quello stadio.
0: Eracle era il nome greco di Ercole. Ve lo ricordate quell'eroe mitologico fortissimo? Quello che ha dovuto affrontare le famose fatiche?
1: Sì, certo. Sì,
2: ma con tutti quei piedi chissà come correva veloce da una fatica all'altra.
0: Ah no, Lallo, Eracle non aveva mica 600 600 piedi. Si credeva che il suo piede misurasse 32 centimetri, cioè quanto una scarpa numero 45, ed era stato preso come unità di misura per costruire lo stadio. Tornando alle Olimpiadi, gli atleti non erano dei veri e propri professionisti come oggi, ma dei giovani sportivi, tutti maschi più o meno sopra i 20 anni. Dovete pensare che in Grecia lo sport era molto importante, perché si riteneva che in un corpo sano ci fosse anche una mente sana.
2: Oh, vedi Lella, se non mi fate allenare al lancio delle pigne, rischio di diventare un povero scioccolo. Oh, mi tappino!
1: Ma se ti arrivano troppe pigne in testa, allora sì che è rischioso. Armando,
0: sì.
1: Invece i greci antichi che gare facevano?
0: Beh, erano gare di corsa, salto, lancio del disco, del giavellotto, lotta e altre ancora. Pensate che la cerimonia iniziava con l'accensione di una torcia nel bosco di Olimpia, che veniva portata da una staffetta fino a un luogo prestabilito. Vi ricorda qualcosa?
1: Sì, sì, anche le Olimpiadi iniziano con una torcia portata da una staffetta.
0: Brava Lella, perché le Olimpiadi dei nostri giorni hanno molti richiami a quelli dell'antica Grecia.
2: Anche noi alla fattoria facciamo una cerimonia di accensione. Sì, cioè, qualcuno porta un legnetto acceso, qualcun altro porta un altro legnetto, poi un altro, alla fine si fa un bel falò sul quale abbrustoliamo le pannocchie, la zucca, le carote. Mi è venuta una fame.
0: Lallo, con te si finisce sempre a parlare di cibo.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Sai che noi alla fattoria abbiamo anche una bella bandiera delle Olimpignadi con disegnati 5 fiori colorati che si trovano nei nostri prati.
0: Ma che bella, Lella!
1: Sì.
0: Ma voi sapete qual è il motivo dei 5 cerchi disegnati sulla bandiera olimpica?
2: Forse sono quelli della gara di hula hoop.
0: Non ci sono gare di hula hoop alle Olimpiadi. I 5 anelli della bandiera olimpica rappresentano i 5 continenti, mentre i colori degli anelli sono stati scelti tra quelli che appaiono più di frequente nelle bandiere dei paesi di tutto il mondo.
1: Sapete, io non vedo l'ora che le mie amiche mucche suonino il loro campanaccio per dare inizio alle gare.
0: Che bello! Però intanto possiamo fare un po' di musica con una delle nostre splendide canzoni.
1: Ci sta.

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine, bambini, grandi e piccoli amici. Siamo sempre qui con Big Bang, insieme a Lella e Lallo. E stiamo parlando di Olimpiadi e Olimpignadi, le gare che si svolgono alla fattoria Cielo Rosa. Lella, ma tu per chi tifi?
1: Beh, io sto con le mie amiche caprette.
2: E per me non fai il tifo. Oh, ma povero Toppino.
1: Ma certo che tifo per te, Lallo. Però non mi devi più tirare le pigne in testa.
0: Mi sembra una richiesta molto sensata, eh? Va bene, il nostro tempo per oggi è finito, ma noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo prestissimo, proprio qui sulle frequenze di Rai Radio Kids, per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Barbara Cinquatti che fa il tifo insieme a Lella, Piero Marcelli che si allena con Lallo tirando le pigne sulla testa di Lella, Martina Forti che scrive insieme a me le nostre storie e infine un ringraziamento speciale alla nostra olimpionica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio e un saluto. Ciao ciao ciao!

Quanta fretta!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Gerald Blood Retrapreneur, Zerda Blood Retrapreneur, Zerda Blood Retrapreneur, Zerda Blood Retrapreneur. Non lo so, ogni volta mi invento un inizio diverso.
2: Bello.
1: Oh. E allora ciao bambini, benvenuti a
2: Big Bang.
1: Ciao Lello.
3: Ciao Madissima.
1: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
4: Oh.
2: E ciao a tutti i bambini. Ah. Io oggi sono molto felice perché oggi è
3: il tuo compleanno.
2: No.
3: Il mio?
2: Neanche Lallo.
3: Vabbè, allora è Natale.
1: Dai, Lallo, ma che cosa dici?
3: Ah, ma scusate, è vero. Oggi cominciano le vacanze. Andiamo al mare?
1: Ma
2: nessuna
1: dai.
2: Di queste cose. Oggi è il giorno della mia rubrichella.
1: Scusa.
2: Io.
1: Certo, dai, va bene Lallo. Oggi mi sembra un giorno perfetto per la rubrichella di Lella.
2: Sì.
1: Allora, ci vuoi leggere subito il messaggino che hai scelto?
2: No, prima ascoltiamo un po' di musica.
1: Allora.

0: Ed eccoci qui pronti su Big Bang con Lallo, Lella e...
1: Armando.
2: Armadissimo.
0: Per leggere uno dei tanti messaggini che hanno mandato i bambini a Lella per la sua rubrichella.
1: Sì, grazie bambini, perché mi scrivete in tanti. E grazie per la vostra fiducia.
2: Sì, veramente grazie per la fiducia che mi date, bambini.
0: No, scusa Lallo, no. Sì. Veramente la fiducia la danno a Lella, eh.
2: Vabbè, esatto. Ma siamo noi, siamo una grande famiglia qua.
0: Questo è vero.
1: Sì, è vero. Danno fiducia a tutti noi. Ma ora voglio leggervi questo messaggino.
0: Sì.
1: Cara rubrichella di Lella, io sono Matilde e vado in terza elementare.
0: Sì.
1: I miei compagni mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite, le gomme.
2: Buone le gomme, le chewing gum.
0: No, Lallo, quelle sono chewing gum. Non c'entrano nulla con le gomme di cui parla Matilde, che penso siano quelle per cancellare, quelle che si usano a scuola
1: infatti,
0: o a casa. Vero?
1: Infatti, fammi continuare. Mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite e le gomme,
0: ecco.
1: Solo che poi si dimenticano di restituirmele e si perdono.
0: Ah.
1: Mamma e papà si arrabbiano perché manca sempre qualcosa nel mio astuccio. Io voglio prestare le cose ai miei amici, ma non posso perderle ancora. Come faccio? Ciao Big Bang, cuoricino. Ah, che carina, ciao Matilde.
2: Ciao Matilde, cuoricino a te.
0: Ciao Matilde, grazie per averci scritto. Beh sì, devo dire che effettivamente quello di Matilde è un bel problemino comune a tante bambini e bambini.
2: No, Armando, guarda, non è un bel problema, perché non è bello per niente perdere le cose, eh.
0: No, certo, ma certo Lallo, si dice bel problema quando non è facile da risolvere, non che sia perché è bello.
1: Ma io sono qui per questo.
0: Giusto, è vero, abbiamo Lella e la sua rubrichella. Allora, hai qualche consiglio da dare a Matilde, Lella?
2: Beh, ricomincia a pelare, Armando.
0: Sì, lo so.
2: Non hai le idee chiare, Lella?
0: No.
1: Sì, stavo solo pensando a... come dirle?
2: Allora, puoi magari mandare una canzone, così prendi tempo.
0: Giusto, bravo Lallo, che gentile. E che canzone è?
1: Per la rubrichella di Lella, ecco la canzone di Bella.
0: Ah. Tutto qui.

0: giornata è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: Certo. Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore. È una

0: molto bella la canzone della Bella e la Bestia.
1: Sì, sì.
0: Ah, e tra l'altro mi ricorda qualche cosa.
1: Che cosa?
0: A te ricorda qualcosa, Lella?
1: Credo sì che mi ricordi qualcosa. Me e te?
2: Non fa ridere.
1: Scherzavo, Lallo, dai. Basta perdere
0: l'hai capita, perché te la spiego io. Perché Lallo, vedi che alla radio non si vede, ma c'ha tutte le sopracciglia aggrottate, che vuol dire che non ha capito. Perché allora lei, Lella, che non è stata molto carina in questa cosa, diceva che la Bella e la Bestia, siccome sono due personaggi, lei ha detto me e te. Lella si identifica con la Bella e tu saresti la bestiolina. Non sei stata molto carina, Lella,
1: Vabbè. Ma no, scherzavo.
0: Va bene.
1: Adesso basta perdere tempo. C'è una dolce bambina che aspetta un mio consiglio.
0: Va bene, dai, allora ricordiamo a tutti i bambini in ascolto che Matilde ci ha chiesto un consiglio, anzi lo ha chiesto a Lella per la sua rubrichella, perché lei vorrebbe continuare a prestare le gomme, le penne, le matite ai suoi compagni di classe.
1: Sì.
0: Però poi queste purtroppo si perdono e i suoi genitori si arrabbiano. Giusto, Lella?
1: Giustissimo, Armando.
2: Ma io ce l'ho il consiglio giusto per Matilde.
1: Lallo.
0: Vabbè, dai, proviamo ad ascoltarlo per una volta. Dai, chissà che non abbia davvero un buon consiglio. E poi consigli diversi ci aiutano a trovare quello giusto.
2: Matilde, non andare più a scuola, studi a casa.
0: Come non detto, Matilde, non ascoltare Lallo. Sentiamo invece il consiglio sicuramente più saggio di Lella.
1: Secondo me, cara Matilde, potresti attaccare delle piccole etichette o adesivi colorati alle tue cose. Così, dopo averle prestate, potresti ritrovarle facilmente, anche se i tuoi amici si dimenticano di restituirtele.
0: Guarda che è una bella idea, Lallo. Brava, brava, Lella. Sei proprio una pecorella sensibile e giudiziosa. Io ho dei dubbi, che con poi l'adesivo non si perdano. Però è già qualche cosa, brava.
1: Ma invece, secondo me, funziona. Comunque grazie, Armando, così mi fai arrossire.
2: Ma come fai ad arrossire, Lella? Sei già tutta rosa. È bella questa.
0: No, non è tanto carina. Ti sei vendicato con la battuta di prima di Lella della Bella e la Bestia,
2: Va bene. Allora è brava solo Lella. Io non sono brava a fare niente, ecco.
0: No, dai, non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare, dai, stavamo scherzando.
1: Tu sei unico, sei il nostro Lallo, sei il cavallo più dolce, simpatico e pazzo che ci sia.
2: Davvero sono pazzo?
0: È un pochettino sì.
2: Io adoro essere pazzo.
0: E allora ascoltiamo una canzone che proprio ricorda un po' il punto di vista dei pazzarelli.

0: E anche questa bella puntata di Big Bang sta per finire. Grazie Lella per l'ottimo consiglio
1: Prego.
0: Che hai dato alla nostra amica Matilde.
1: Speriamo che le sia utile. E mi raccomando, continuate a scrivere alla mia rubrica Ella Bambini al nostro numero WhatsApp
2: 347
1: 411
2: 27 26.
0: Bravissimi.
2: Io aspetto le barzellette che non fanno ridere.
0: Però se fanno ridere va bene lo stesso.
2: Sì.
0: E noi soprattutto aspettiamo voi bambini e i vostri genitori sempre qui con
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao.

Oh, la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per, frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo, se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletto, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminator.
6: Più sarpavoato spinto.
7: E l'ho più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
7: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie. Un momento, grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. 3.
4: Una baffetta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
4: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
8: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
4: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare.

un amico come me. Oh, son felice di servirti. Sei il boss, il re lo sa. E dolci d'ogni tipo assaggerai. Gradisci ancora un po' di bacio.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto tu.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Marco Viale, l'autore di Carlo, Oggetti smarriti, il mio ultimo albo illustrato uscito da pochissimo per Sinnos. Chi è Carlo? Carlo è un tipo tranquillo, la sua vita è ordinata e precisa, senza una piega, proprio come le camicie che indossa. Porta gli occhiali e i pochi capelli che gli sono rimasti sono sempre ben pettinati e mai fuori posto. Gli piace cucinare, però solo cose semplici, curare le sue piante e d'inverno pattinare sul ghiaccio. D'estate invece adora fare lunghe nuotate, ma senza allontanarsi troppo dalla riva. Carlo fa un lavoro importante, lavora all'ufficio Oggetti Smarriti, al 15° piano di un grattacielo altissimo pieno di uffici. Tocca a lui ordinare, catalogare, archiviare tutti quegli oggetti che un esercito di sbadati e sbadate perde, smarrisce, dimentica ogni giorno qua e là, in giro per la città. Carlo è il migliore, ha un colpo d'occhio eccezionale. Nessuno è competente, preciso e ordinato quanto lui, ma soprattutto ama il suo lavoro. Adora restituire quei poveri oggetti, soli e abbandonati, ai loro legittimi proprietari. Anche se a qualcuno può sembrare che la sua vita sia grigia e prevedibile come un giorno di novembre, Carlo è felice così com'è, non gli manca nulla. Cioè quasi nulla. A pensarci bene, una cosa c'è che gli manca. È una cosa che solo a pensarci il cuore gli batte forte, fortissimo. Vuoi vedere che Carlo non è il tipo noioso che sembra?
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Lalo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Lella, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: E allora siamo tutti pronti per iniziare una nuova straordinaria fantasmagorica puntata di...
2: Big Bang!
0: Molto bene, anche perché oggi ho pronto per voi, bambine e bambini all'ascolto, un altro dei nostri bellissimi qui! E allora vediamo se Lallo e Lella indovinano l'argomento.
2: Sì.
0: Vi do un indizio. Facilissimo.
2: Sì.
0: È il nostro paese delle meraviglie.
1: Ma è Radio Kids!
2: Giusto! Rai Radio Kids è il nostro paese delle meraviglie.
0: È vero, avete perfettamente ragione. Ma io intendevo dire la nazione.
1: Ma vedete, Radio Kids non è una nazione.
0: No, Lallo, no. Le nazioni sono i paesi, gli stati in cui si dividono i continenti. Non sono delle radio o delle televisioni.
2: Ho capito! Il nostro paese delle meraviglie è l'Italia.
0: Brava, Lella! E l'argomento del quiz di oggi è proprio l'Italia. E dopo la musica arriverà la domanda.
3: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see? Ow. In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice. Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, pets,

0: Lella, Lallo, bambine, bambini, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ecco la domanda del quiz di oggi. Da quale parola greca deriva il nome Italia? Per aiutarvi posso dirvi che è anche il nome di un animale che conosciamo tutti molto bene.
1: Ah, è l'italpina!
2: Che cos'è l'italpina?
1: È una talpa che cresce sulle montagne alpine.
2: Ma non la conosce nessuno.
0: Eh già, infatti non esiste l'italpina, Lallo. Poi non è la risposta esatta e poi non possiamo dire qual è quella giusta prima di fine puntata.
2: Ecco, Però intanto ci puoi raccontare tante cose belle sull'Italia, vero
0: Ma
2: Armando?
0: Certo, Lella, belle e buone.
1: Che senso?
0: Beh, credo che ti piacerà quello che sto per dirti, Lallo. L'Italia è rinomata in tutto il mondo per la qualità del suo cibo. E sono parecchie le cose gustose che sono nate proprio qui.
1: Ah, io le so.
2: Figurati, ora dirai un'altra delle tue stramberie, Lallo.
1: La pasta, la pizza e il gelato.
0: Ah, vedi, bravo Lallo. Quando si parla di cose buone da mangiare non ne sbagli una, eh?
1: No, ho già la collina in bocca.
0: Molto bene, bravo. E allora vi dico qualche curiosità su questi ottimi cibi. La pasta, almeno quella che mangiamo noi, e tra l'altro ne mangiamo davvero tanta, è stata inventata proprio in Italia. E ne esistono oltre 140 tipi diversi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.
2: A me piacciono le farfalle.
1: A me i rigatoni.
0: Bene, io invece preferisco gli spaghetti. Poi posso anche dirvi che è stato il cuoco Francesco Procopio dei Coltelli a trovare la miscela perfetta per confezionare il primo gustosissimo gelato nel lontano 1686.
1: Grazie Francesco Procuoco dei Fornelli, grazie.
0: Non è che si chiamasse proprio così, ma va bene lo stesso. E invece, chi di voi conosce la storia della pizza margherita?
2: Io me la ricordo. La prima pizza fu inventata in onore della regina Margherita e aveva i colori della bandiera italiana: verde del basilico, bianco della mozzarella e rosso del pomodoro.
0: Ma brava Lella!
2: Grazie.
0: E fu il cuoco napoletano Raffaele

0: Ed eccoci qui, sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, con il vostro, nostro Big Bang, per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: da quale parola greca deriva il nome Italia?
1: Sappiamo che è una parola che ha a che fare con un animale.
0: Giusto. Ma adesso raccontiamo qualche altro particolare del nostro paese delle meraviglie.
2: Sì. Ma qualche altra meraviglia più meravigliosa di pasta, pizza e gelato ci può essere in Italia?
0: I luoghi da visitare, naturalmente, Lallo. Ma voi lo sapete quanti turisti vengono in Italia ogni anno?
1: 100.000.
2: 100?
0: Ma no, molti di più. 46 milioni.
1: Wow.
0: Certo, vengono per visitare le città d'arte più belle del mondo, come Roma, Firenze, Venezia. Beh, però anche la natura è speciale in Italia, eh? C'è un mare spettacolare, ci sono le montagne con viste mozzafiato e c'è anche un giardino incantato che il famoso giornale americano New York Times ha definito da poco come il più bello del mondo.
1: Stupendo! Oh. E come si chiama?
0: Il giardino di Ninfa. Oh. Si trova nel Lazio e più precisamente a Cisterna di Latina.
1: E allora andiamo anche noi a visitarlo.
2: Sì, andiamo anche noi al giardino di Ninfa con un bel gelato, un pezzo di pizza.
0: No, Lalo, mi spiace, ma non si può mangiare nel giardino di Ninfa. Però invece è una bellissima idea andarci insieme per vedere e scoprire tantissime piante meravigliose. Adesso però, prima di rispondere alla grande domanda del quiz di oggi, ascoltiamoci insieme

0: sempre noi, quelli di Big Bang, su Rai Radio Kids, pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: da quale parola greca deriva il nome Italia?
1: Oh!
0: Dalla parola Italos o Italos, che significa vitello, e pare che si riferisca a un'antica popolazione del sud Italia che adorava quest'animale.
1: Evviva! Quante cose meravigliose abbiamo scoperto in questa puntata, vero bambini?
0: Certo.
1: Voi continuate a mandarci tanti bei messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per altri tanti nuovi fantastici.

That's why coffee's for grown-ups.

0: There's so many people.
1: How do you give them all?

but so right. Okay. A little longer, a little more bright. So

0: pochi lunari. Anche ho lampadine e caramella. Corrono al par dell'elefante e trovano Fabio e Luca seduti dentro un trucco vuoto poggiato a terra.
1: Cosa state facendo, amici?
2: Stiamo giocando agli astronauti.
1: Andiamo sulla Luna e questo è il nostro razzo spaziale. Sarà un'avventura bellissima.
0: Intanto Cellina Silvia è arrivata per chiamare Indini.
1: E vada Zilia, dobbiamo andare nel giro.
3: Ciao amici e buon viaggio.
0: I due fratellini corrono sotto la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone.
0: Trasportati dal vortice magico nel magegno, due bambini trovano ad aspettare il cagnolino tappacorda.
4: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
1: Ciao Tappacorda.
4: Oggi c'è l'ostacolo di magi fuochi d'artificio.
1: I fuochi d'artificio sono colorati e luminosi.
4: Sono belli, ma a volte troppo rumorosi.
1: Quindi il magerino non fa rumore, ma diventi fichi. Andiamo al G-museo, lo spettacolo sarà lì.
0: I tre amici arrivano davanti al G-museo. Gli abitanti sono riuniti intorno al Red Passage Pandaguru per assistere alla gara. Il simpatico Amadeus presenta l'evento.
5: Amici del Magiregno, sta per iniziare la gara di magiuochi. Chi sarà l'ignoto sfidante di quest'anno per campionessa Linda?
1: Siamo arrivati appena in tempo.
5: Non è difficile scoprirlo. Ecco a voi, Duca Puzzoloso.
0: I due e le farine raggiungono il centro del sale color razzo.
1: No, lo sfidante Linda è puzzoloso. Speriamo non combi qualche guaio.
6: Presto, farine, passatemi il razzo.
0: Duca Puzzoloso scende la mira e il razzo parte. Il sale è alto nel cielo e quando scoppia fa paluce. Agli spettatori non è proprio piaciuto. Ora è la volta della coniglietta. Il suo razzo esplode altissimo, liberando una pioggia di cuori. E gli abitanti sono entusiasti.
7: Evviva!
8: L'anno perfetto! Sono imbattibile!
5: Che fuochi spettacolari! Che quest'anno Lia si conferma più brava!
0: Duca Puzzoloso non ci sta a perdere. E ora le faine di confezionare un super razzo.
6: Metteci dentro tutta la polvere scoppiettante che abbiamo!
9: Allora di capo!
0: Le faine montano sul razzo per riempirlo meglio.
6: Con questo super razzo vi sarà di sicuro!
0: Ma il perfido Duca accende la miccia troppo presto e il razzo parte sul cielo, portando con sé le sfortunate faine.
1: Povere fine, sono volate via! Dove saranno arrivati?
5: Entriamo nel Magi Museo e scopriamo con il Magi Telescope!
0: Magi Museo Pandaguru guarda attraverso il Magi Telescopio.
5: Il razzo con le faine è incastrato nella Magiluna!
10: Bisogna arrivare lassù e salvarle! Anche loro sono parte del Magegno!
0: Lampadì ricorda i tuoi amici a parco.
3: Dobbiamo fare come gli astronauti e raggiungerle con un razzo spaziale.
1: E dove troviamo?
0: Arriva il direttore del museo Gaddeo e ha la soluzione.
11: Venite con me, amici.
0: Il direttore conduce in un ampio cortile, dove un razzo spaziale punto al decollo.
11: Ecco il super magirazzo.
8: Grande!
11: È pronto per l'esplorazione del magispazio ed è perfetto per salvare le fine.
8: Lo pinterò io, ma avrò bisogno di aiuto.
1: Veniamo noi con te, Linda, vero?
8: Sì! Allora saliamo a bordo e ptiamo. Non hai tempo da perdere.
0: I motori si accendono. Il super razzo parte verso il cielo. Quattro amici volano veloci nello spazio e raggiungono le faine incastrate alla Magilu.
8: Ecco le faine, amici. Andate a prenderle. Portatele a bordo.
1: Va bene, Linda. Tozza Pacorda apri il portellone. D'accordo, Padino.
0: I fratelli, tenendosi per mano, saltano giù, atterrano sul suolo la Magiluna e vanno verso le faine facendo grandi balzi.
1: Che grandi salti che si fanno la Magiluna! Mi sento leggerissimo!
4: È vero, sembra di imbalzare in alto e di andare all'allenatore!
0: Con un ultimo salto, Lampadino e Caramella aggiungono le faine e le afferrano. Dopo aver girato intorno alla Magiluna, Linda e Zampacor ritornano con il super magizzo per prenderle a bordo.
1: Missione compiuta!

0: Pino, Camilla, siete stati bravissimi. Torniamo dietro.
1: Il super girato andrà davanti alla Gimuse. Ti raccolgo entusiasmo.
2: Bravi piccoli amici, avete effettuato super salvataggio.
1: Duca Putoloso invece accoglie le fai con il solito rimprovero.
3: E manani, per colpa vostra personalità!
4: Anche quest'anno Lin è la gina di magifuochi d'artigio del Mari Regno.
1: Missione Agiluna compiuta. Saluta tutti, Padino e Caramella corrono a Landequer, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica, tornare a casa.
5: Voglio dirti, non corroni! Apriti adesso, grande portone!
6: Lampadino e Caramella nel magiregno del Zampo, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Radio Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Radio Kill e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, siete già nel caldo delle coperte? Io sono qui pianoforte che suono. Indosso delle pantofole a forma di coccodrillo. Sono buffe. E ho strampofo come so. Sommetto che camminate a piedi nudi per casa, vero? Anche io lo faccio spesso. Ma oggi pensavo che ci sono giorni un po' più difficili di altri. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Perché dopo la tempesta spunta sempre il sole.
2: Non tutti i mali vengono per nuocere.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

notte fondanti, teca, un richecco patricheco. Lui ingelato col gessato, lei mirata e lambadata. Pachidermi tondanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, fin viene l'antisgrazia. Il richecco narcisista vuole il posto del pista, quindi accosta il ragazzotto, il mollo un cazzotto, interviene il butta fuori, che gli grida, ma sei fuori, il richecco come

ma col cerchio diverso. Il cerchio era più sverso. Più sverso del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista. Inghia è prima della lista e poi punta sul barista. A rombare la minaccia, il barista campaccia. E per non finire male, si teste da cimbala. Che arriva spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e fiaschi e fischi. Ma con l'ante imbufalito, lancia un nodo barretto. Poi si va per un boccale, finisce orizzontale. Non è tornato.

Barbolante bufalito, lancia un nodo barrito. Poi si dà pieno boccale e finisce orizzontale. Notte toccano i greci, un trigo in discoteca. Ma che notte è quella notte? Quanti whisky, quante botte? Notte tu, notte che...

What's that? What's that? What time? All right.